Di Lorenzo Allegri avete ascoltato Primo ballo detto della Notte d'amore, dal primo libro delle musiche, Carl Tausig, Nouvelle Soirée de Vienne, Vals Caprice d'après Strauss, Suite numero 2 per pianoforte, opera postuma, pianista Dennis Henning.

di Karl Tausig avete ascoltato Nouvelle Soirée de Vienne, Vals Caprice d'après Strauss, suite numero 2 per pianoforte, opera postuma, pianista Dennis Henning. Felix Mendelssohn Bartholdy, Amburgo, 3 febbraio 1809, Lipsia, 4 novembre 1847. Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore per orchestra d'archi. Allegro vivace, andante, presto. The Hannover Band, diretta da Roy Goodman.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore per orchestra d'archi, The Hannover Band, diretta da Roy Goodman. Giovanni Maria Trabaci, Gagliarda Quarta, Ensemble La Moderna Pratica, Stefano Molardi, direzione.

0: Di Eugène Bauzat avete ascoltato Jour d'été à la montagne per quartetto di flauti, elementi dell'orchestra Wiener Symphoniker.
1: Joseph Martin Krauss, Rondò in fa maggiore. Ronald Brautigam, fortepiano.

Arcangelo Corelli, sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5, numero 12, La follia. Enrico Gatti, violino. Gaetano Nasillo, violoncello. Guido Morini, cembalo.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato Sonata in Re minore per violino e basso continuo, opera 5, numero 12, La follia. Enrico Gatti, violino. Gaetano Nasillo, violoncello. Guido Morini, cembalo.
1: Frédéric Chopin, polacca numero 7 in La bemolle maggiore, opera 61, Polonaise Fantaisie, pubblicata a Parigi nel 1846. Allegro maestoso, poco più lento, tempo primo. Pianista Pietro De Maria.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Polacca numero 7 in La bemolle maggiore, opera 61, Polonaise Fantaisie. Pianista Pietro De Maria.
1: Antoine Forqueray, suite prima in re minore da pièce de viol. La Borde, la Forqueray, la Cotin, la Belmont, la Portugaise, la Couperin. Basso continuo, Lorenz Duffschmidt, Christophe Urbanet, viola da gamba, Johannes Hemmerle, cembalo, Thomas Boissin, tiorba e chitarra barocca.

0: di Antoine Forqueray e avete ascoltato suite prima in re minore da Pièce de Viol. Lorenz Duffschmidt, basso continuo. Christophe Urbanet, viola da gamba. Johannes Hemmerle, cembalo. Thomas Boissin, tiorba e chitarra barocca.
1: Maurice Ravel, Trois poèmes de Stéphane Mallarmé. Tre liriche per voce, ottavino, flauto, due clarinetti, quartetto d'archi e pianoforte. Soupir, Placé futile, Surgit de la croupe di bon. Anne Sophie Fonotter, mezzo soprano. Peter Rydström, ottavino. Andrea Salin, flauto. Lars Paulsson, clarinetto. Per Billman, clarinetto basso. Nils Erik Sparf e Ulf Forsberg, violini. Matti Irving Kangas, viola. Mats Lindström, violoncello. Bengt Forsberg, pianoforte.

Di Maurice Ravel avete ascoltato Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, tre liriche per voce, ottavino, flauto, due clarinetti, quartetto d'archi e pianoforte. Anne-Sophie von Otter, mezzo soprano, Peter Rydström, ottavino, Andrea Salin, flauto, Lars Paulsson, clarinetto, Per Billman, clarinetto basso, Nils-Erik Sparf e Ulf Forsberg, violini, Matt

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, opera 60, Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt, direttore.
1: Rai Radio 3 Classica.

Edvard Grieg, Dai tempi di Holberg, suite in stile antico per pianoforte, opera 40. Preludio, allegro vivace. Sarabanda, andante espressivo. Gavotta, allegretto. Aria, andante religioso. Rigaudon, allegro con brio. Pianista, Cyprien Katsaris.

0: Avete ascoltato Dai tempi di Holberg, suite in stile antico per pianoforte opera 40 di Edvard Grieg, pianista Cyprien Katsaris.
1: Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, poema sinfonico, opera 30. Introduzione. Gli abitanti dell'altro lato del mondo. L'aspirazione suprema. Le gioie e le passioni. Il canto funebre. La scienza. Il risanato. La canzone a ballo. Canto del viandante notturno. Glenn Dichterow, violino solista. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli.

di Richard Strauss avete ascoltato Also sprach Zarathustra, poema sinfonico, opera 30. Glenn Dictorow, violino solista. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli. Joseph Haydn, concerto in fa maggiore per violino, organo e orchestra. Allegro moderato, largo, presto. Catherine Manson, violino. Orchestra Amsterdam Baroque. Organista e direttore Ton Koopman.

di Joseph Haydn avete ascoltato Concerto in Fa maggiore per violino, organo e orchestra. Catherine Manson, violino. Orchestra Amsterdam Baroque. Organista e direttore Ton Koopman. Alberto Ginastera. Pampeana, numero 3 per orchestra. Adagio contemplativo. Impetuosamente. Largo. Orchestra Sinfonica Simón Bolívar del Venezuela, diretta da Eduardo Mata.

0: RAI Ladinia Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar latin in cui mercoledì 4 agosto. Tante notizie, attualità e approfondimenti non si incabbiano tante ratart che già comanci. Di pris del diesel nel momento e della vacanza di Mattarella del Sud Tirol. L'azione di controllo contro il camping salvare. Spod la urta rumne sud Cardeccia e Giamaur. E in del sport, la preparazione ufficiale sunt laccia del Hockey Club Gardena. E giù in temproia e scominciunco i pris del diesel che indotto il gisut l'Italia.
2: La mesaria a livello nazionale costa un litro di diesel per la pompa self-service in taro 2 euro e 10 cent, un fattante coca alla fine di luglio. Il taglio di 7 cent sono il diesel, fatto ora dal governo Meloni e Lena Passeda, velo in King Dodumang, perché unirà il governo manco e domesdì rugna sono i vari da fesa. In c'è il prezzo del benzina per gi su con i prezzi mesans di 2 euro al litro. Il potesse saveste che il governo tolle la decisione di lungi i tagli sono i prezzi del diesel, tanto al dut in previsione c'è di 10 di ferragosto, ma che il da mancè i mesi finanziari di Bujan, la casa del governo. Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, ha rugnato accise flessibili, narbassamente la accise da unì finanziare con la IVA in più redaita del mangs passà, tre si prezzi più auci del benzina e del diesel. Al do de stimmes, potesse il strate d'antar 120 e 250 milioni d'euro, tanto da poter curare i tagli su l'accise per un'altra Ena o Gordoves.
1: Ha detto Alexia Grossi. E in un segno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che passerà in dosso le vacanze da distretto del Sud Tirol, più avvisato il paese di Suc, Stefan Pescolder, un distretto di più.
3: Il Presidente Mattarella ha desurvede l'erchi in sabda per una periodo da lunga di vacanza da traiedmes alla do de notizie de datri media. Cash Bunamante rince purtisciampè al Gran Cialt, la città di Roma. Sciocca bell'anpa se starà la villa Ausserer a Suc. La struttura è di proprietà del militare italiano e vagna durata sciocca base logistica per le esercitazioni di Alpins. Per il momento non è per due appuntamenti ufficiali di Mattarella. L'anpa se sarà la con il presidente del Sud Tirol Arno Compacer. A 5 stambere si può per due della presenza del presidente Mattarella del Courhouse Amarang. Cagin gaujung del de dell'autonomia per festeggiare gli 80 anni del trattato di Gasperi Gruber.
2: Il presidente della provincia Arno Compacer si è confrontato con i partner sociali e imprese da Taurus de Laura da una aperta i rappresentanti sindacali dall'altra su una riduzione della cauta IRAP, la volontà di arbassare l'IRAP e un'idea annunciata d'antan la discussione sul bilancio supplementare della provincia. Details avvisa na Germania unic faccia al Savai, ma con i tagli das l'unicria la condizione per miuramanci, per esempio l'auzan la paga sai con Laura Taurus dependanci, o per un miglior balance d'antar famiglia e laur e per più sostenibilità. L'ultima riduzione dell'IRA più unita a Valai per cal'imprese che pieta tre contratti collettivi saura pro o tre accordanze d'antar imprese un miglior pagamento assi dependenti.
1: Il giunginante con un'altra nuova a livello provinciale. Il servizio forestale a Tignin Vendres ed a due consorzi di comuni nazion di controllo a livello provinciale contro il camping salvare. Al giun Stefan Pescolder.
3: Con l'azione hanno la donna comunicato la provincia a sensibilizzare per il rispetto delle norme contro il camping salvare che ha aumentato il Sud Tirol. I controlli hanno fatto il medem tempo di più hotspots turistici, a dominare la polizia del comune. La maggior parte dei regolamenti urbanistici stabilisce che il camping di posti pubblici e ma consentito ai raggiungi designati il plan comunale o di plazze apposta per i camper. Non è concedito nel camping salvare la natura o la strada. Di controlli facili hanno constatato infrazioni di valies e hanno fatto in 21 strafunghi. I comuni maestresi di più si confrontano con le conseguenze del camping salvare, dice il presidente del consorzio di comuni, Dominic Oberstaller. Questo non riguarda la dota Oberstaller né la natura e l'ambiente, ma anche le infrastrutture comunali, dando a tutti i comuni completamente e il camping salvare è una tematica sentita. Alla dota l'assessore provinciale Luis Valcher dice che i controlli vanno in funzione d'allarme per dimostrare che il problema va in tutto sul serio e che non rispettano le regole a conseguenze. Importante è che sversa alla dota Valcher la collaborazione d'antar forestale e comuni.
1: E non le svalate ladine, di Cardeccia va in anti la URSS per portare a fine danza del temporale. Valentina Redolfi, su un posto.
4: Se un chiote gardeccia col giolier doe d'ostor al chef, le dutte il di che studa fec da Trent, mena sua refugio Violet, ega o ence condottes e tubi. In viaggio ne tre menucci con una vasca che igeris la bambi che tenite 900 litri di ega. La vendu reda del solito che anche le i made effect al bosco. La rua su te gardeccia con la cisternes e dopo dopo un tin ite più in son tante ai rifugi col giolier. E il temporel den domenia sera la rot la condotta delega e non c'è più rua al coleamento la utius violet 2243 metri e rifugio prois lo apede. Da in domenia non si peste fer la doccia e geve sparagnanier ega il temporel a spacca su e ence la rede elettriche dalla utius le svacco il generatore. Chi del consorzio elettric de Pozza e Laura da tutto il dì e il direttore dell'ent Dino De Thomas dice per il snet i rua a concera manco il fin al violet cosita da poter studiare i generatores e il viel finte gardeccia alle avert se rua al violet col troi delle cigolade e il patron della utia violet e i studa fake dis che noi ha mai vedute quarantain in dan tant gran in temporel tan fort i laura duccia duma inter gestores e tecniches per poter seguitare a tenere avert la utia fora e fora li sta
1: e nuns a intraverso studia balzan. I la ursta rumne söva incinanz tschamaurt mareo, cung il surastant Tobias Obwex do la grangschmöja den sabta domis de. Si des prolorüt fustüra, kinc prolorüt val, il juge schmöjas, pro trami dui enju purtet mit zum punt. Cung la jüt tisch packeres alla sistemazion di rüs da mund purtet mit sinciar trans 5.000-40.000 kubik d'paltang giarum. Dein Lünesch allin dopo d'ogni dauril coliamant cum pederü e la strada è d'averta su una striara e regolata dan semafor. Pur il provvediment d'prescel probabilmant art bujain 350.000 euro. E news agnal sport. Trai mai e mezz doc il Hockey Club Gardaina ad avanir la Liga Alpina e la squadra in Sara Piada ia cun la preparazione ufficiale su entlaccia. Il potenziale è in cincajan gran al diun Alexander Stufer.
5: La prima stagione dove è venuta la finale è la più impegnativa. Il pubblico, i giocatori e gli spirito troppo. Il direttore sportivo del Hockey Club Gardaina, Joel Brugnoli.
6: Più che pressione da me ora è che ho spinto contro Zakei, che è da rame con chi 10-20% più a Zakei o il Vancer con chi è venuto.
5: La formazione che ha da fare in marzo con la finale d'auril fa la maroia sportiva San Jezic Cinque. Verdi a porta Andre, resta che già tont la Svezia prassi famiglia. I due italo-canadesi, Carmine Buono e Luke Moncada, giuga pral Bulzang e pral Pustor. Briginti giuga da Ginga Cesa Eppan e Samuel Morodo durti gioia lascia. Con il verdi a porta canadesi, Cody Porter, il tacajuoc Massimo Pietro Niro, al hazi gradarina due fulestires nuoves. Le promo 4-5 giorni di club staliani. Chi già ta l'occasione di crescere con la squadra? Brugnoli.
6: Quando cominciamo la stagione sarà un grande amichevole. Io posso essere già mostrato e ho già il merito, poi ho già anche la chance, però poi mi sarei già mostrato.
5: D'altri picks, per il prossimo campionato, due di tre fulestiers dell'anno passato, un de manco. La decisione motivata dal direttore sportivo.
6: Io ho anche la chance a più giorni, un due o tre che negli ultimi anni c'è già la momento e da me ora il potenziale di giapere ice site la Alps.
5: Belfos, a saman a defendere il titolo, c'è iba realistic il prossimo campionato?
6: Io rati che noi siamo in a campen per i playoffs e sicuro un gran ziglio è i primi scatri dell'Italia per fare le finali del Scudetto.
5: Schel Gradaina je modanjanka med zang stat bonde se purte inanz dalla undecesima posizione de classifica i gia vancher, pona il danta prima merit del verdia porta, del trainer d'auch e del spirt de squadra. Arnis Kaslater, il mior jugador de Kaide Gradaina, ons da manda se spirt sa pa mantenintang nista.
7: Absolut, angebelt il troke training kan we duke, du tjo a... Le grad sa unia trainieren e... No, i rati lampa sa un probi facek de bel, i kresce londe tra weiter de... La prossima saison che da unì.
5: Di 5 giocatori da fascia che vengono alla Alps non gli restano i 4. Martin Kaschlunger diventa da un pere. Il club di Cesa si è tenuto già da lei, ma ha tutta la decisione di passare nel giorno di sella per ogni training e per ogni gioco. Il secondo miglior scorer di playoffs, Davide Schiavone.
8: Mi sono sempre trovato bene con i compagni di squadra e allenatori e tutto.
7: vince i miei amici, è un regional mingle, però alla fine squadra che vince non si cambia, allora di sicuro siamo contenti di essere qui a un altro run e proverò di dare la squadra di scampare l'anno passato.
5: Con il pick di Gnufani, Jan Frenademez, gioca per il primo di un giocatore della Valbadia per il Gradaina. I do tre di Gianni il Zangenceng ampezzano per il Gradaina. Alberto Colli di Vince Doiani sa che giocare con il campione della Alps sarà la dura.
8: È sicuro, tutte che i rua e che te vuoi petta fora. Quindi, onda fei vede, c'è che sono drio a fei e c'è che sono brai a fei.
5: Il roster, a cominciare il campionato, mostra su 24 giocatori con 4 fulestieri e un italo-americano. Ot è di Gradaina. Schon kumpai dai fascheng lampe zang il badiot, pona je pludemese squadra che regiona la ding. Un quater nenas comanche juos de preparazion, in king al prim de campionat ai de schnurf de september, manchel mosset enes.
1: In junce mona manifestazion, zalvat il dupla danivas mat fora kater artist joint cartana tratanka schmeist d'agust, de plunas dij Alexia Grossi.
2: Prospectiva in un la mostra che presenta l'aura di quattro artisti di Gradaina, Thomas De Lazzar, Valeria Stufflesser, Damian Piazza e Cristina Rungaldir, due quattro arpa la passione per la scultura da Sipera, che presenta l'aura di quattro artisti di Gradaina, Thomas De Lazzar, Valeria Stufflesser, Damian Piazza e Cristina Rungaldir, due quattro arpa la passione per la scultura da Sipera, e due quattro

0: gerecht al medium plus important, l'un l'ora per un artist na vision personela son il rapport complex d'entre natura e umanità. Ma li è la convinzione, in ce caso l'un ora la mostra, che l'art, la creatività e la intelligenza della persona possa varante dalla brutalità del mail, spiega la cura d'aura Danila Serafini la presentazione della mostra. L'aur di quattro artisti c'è da considerare che l'aur potenziale che si sviluppa a una prospettiva. La mostra del Centro Culturale Tublada Nives Salvare è stata avviata anche il 30 d'agosto, un'idì ora che de lunes fordoms di dalla 4 anche alla 7 sera, de merdi, mercoledì, venerdì, e la mostra da avviata anche mo più terza da sera, dalla 8 anche alla 10.
1: Ed non c'è l'esigenza della previsione del tempo. Gran parte delle valate latine sta al dutel di suradlinco. Als forma val niures a grum, mol vai malus val temporaia din fora. Es temperature salza domiste e arjunge valurs maximae dantar 24 e 27 de gra, dantar 13 e 15 de gra saras minimas. Instumang dang miste dal veterin lung suradl, e alle veter tres saran. Domiste es formel sura e craps niures a grum e al vain val temporal dal cial. Cage dut pour le notiziar d'un que merte j'ai 4 d'agost. Pro il microfon vas saludi io Mara Miribun, pro la tecnica ma anche d'un amant Stefan Piazzi. Do il notiziar j'ons in ant con la digna live dedichi alla biblioteca. A retrupt plu composto la campagne per Stefora Libri. All'impost cultura, conoscenza e condivisione. Dantar letturas, incontadas e attivitas e l'impostu la campomata di umideas, personas e generazions de sfarantas. Cinzia Pistoia, na baie con la bibliotecara da Cianacciai, Aurora Giuliani. Adutasi aduc, un buon ascute se e nantam bel domiste.

0: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura.
1: Subito dal notiziar Ladin, un bel saluto a tutte e a tutti, benvenuti a Ladinia Live da parte di Cinzia Pistoia e di Armin Reiner che mi accompagna vinde dal Vieric alla tecnica. La biblioteca le muie de più che un posto la tora d'impresten liber, le lec de cultura, cognoscenza e condivisione. Anter letures, scontredes e attivitedes, la biblioteca se palesa des che quel post bon de mettere insieme idee, persone e generazioni desferente. Per gir donca vinde do la coltrines della biblioteca, ha un incollamento con noi Aurora Giuliani, bibliotecaria de Cianacei. Bon domes di Aurora e di tel pai de ser chio con noi.
2: Bon domes di aduc.
1: Aurora, qual è il paruol della biblioteca anche con di?
2: Gli ultimi sen potrò dire che il ruolo della biblioteca è dal buon mudà. Anche la biblioteca non è più demo l'es o la che vire per accordo, tonen liber e vir fora, pure un po' le diventa sempre di più un spazio vif che proage girdò ai bisogni della comunanza e torite anche zent di tutte le età. Donca dai beach alla zent grana alla terza età. La socialità donca è un aspetto molto importante per la biblioteca, soprattutto per periodo storico, essendo che vivo non ha che sono sempre più di tanto a schermo, un po' in, e donca bonda space mensa il contatto con l'altra gente.
1: Ecco bella pontin, desche che te ne dis la biblioteca l'impost presente de tutte le età e proprio perché sta reson venne indrezzata in cios comenza dive savertes aduc, no?
2: Ehi, noi desche biblioteca pron gesir do a tutta l'età, donca facciamo proponete de letture per beach, ma anche laboratories, attività creative, dopo do un ence scontrede e attività per Sant'Grana e che stanno in ence pro a fer dotra i proponete per la gente età.
1: Con l'una aila la proponete outes alla gente età per esempio?
2: A fare una scontreda dall'inom dietro la lavagna, che era una presentazione del Liber, scritta dal Grop Anziani della Val de Fassa, e a questa presentazione si ha da un laboratorio, o là che si trasse in Zec de Laucia, si proea a riscorrere le corce di dietro le partecipanti, le per esempio, ecco che era la scontreda.

0: la nota, che era la vita nota de la Val, che se vivia, donca, che se tenia la casa, eccetera.
1: Invece che si sta a Ede Ndrezzana, scomenza diva averta ai più piccioli.
0: Ehi, fanno le valive scomensative per i più piccoli, che là che sarà questa settimana, le, per esempio, una linda delle ture, sa tema Istà e Mer, a cui gira do un piccolo laboratorio creativo, o la che farò le valive lavoretti, sempre la tema Istà.
1: Ecco appunto, in Sion proprio temezza l'istà, Aurora, con una sorta de libres veni al palet de più te che smomente.
0: Perché al momento ven let soprattutto resa, thriller e sai, ma il genere che ven let de più le duce, che periodo le historics, sa una scort che la sorte dei libri che va de più, per esempio, che periodo un fora alla luce del primo mattino di Franco Faggiani, ma c'è il gesso bianco e sentiero tra le risaie, il genere storico le libri che va muglie.
1: La gente viene la inciate con te, che la let, che già sa più interessante.
0: Per me è sempre utile che saper una piccola recensione dalla gente, così da dare un consiglio più mirà. Te biblioteca non c'è tre libri scritti dalla gente, la che ha fatto una regoletta di recensioni fatte proprio dagli utenti.
1: Le mie interessante inceperai in scambio in confronto ante proprio i lettori.
0: Ehi, poi le muie utol, se non si sa che lesere, se ve l'encia un'idea neva o un consiglio su ce che magari non sa mai ne incitato in considerazione, però era leser.
1: Aurora, in biblioteca hai idea in una sezione per la gente che stenta a leser.
0: Ehi, ante i servizi che anche nella biblioteca la sporcia la gente, ne c'è sempre di più i libri ad alta leggibilità. Che gli EPC per fare la lettura c'è che de più sorri, soprattutto per chi ha difficoltà, che per essere difficoltà, che la dislessia, ma c'è difficoltà degli EIS, della vista. Dunque, chi libri si dà ora caratteri PC per essere più sorri da leser, con una spaziatura ma ora tra la parole e c'è un'impaginazione più sorrida. Questo è il metaduce di servizinare libri senza difficoltà e senza che la lettura diventi secche de senester, de pesoc.
1: Dunque, una biblioteca inclusiva che se le dà sempre importante, a già che la lettura, dice che se torna a ricordarla è proprio perduce, no?
0: Ehi, questo è molto importante da ricordare.
1: Aurora, invece, quali sono i servizi che vendono di più extra all'impresa di libres?
0: Soprattutto che in periodo il servizio più domanale è il computer, la dora del computer e internet, ma anche soprattutto per l'azienda fora che ha dei besen, fotocopie e scansioni, che in periodo il servizio muy domana, sia il dire anche l'informazione, l'ence veicolata da internet, dal computer, donc è strumento muy utile da dorare anche in biblioteca.
1: Dunque, al Digitel ruence te biblioteca, no? I buchi audiolibres, per esempio, è il panabona alternativa ai libres su un papier.
0: Per essere una buona alternativa, soprattutto anche se va in viaggio o se si mette nel salauter, dunque è un piccolo Kindle che ne permette se portare due libri senza pay, senza che gli occupi massa spazio, per essere un aiuto, soprattutto che chi scontesta. Già penso che la sfida più grande per la biblioteca, al di là anche, è proprio chiesta, dunque. Rester fedele a sia missione di guardare via e portare fuori la conoscenza, ma anche con gli strumenti e il linguaggio dal dire anche, dunque, anche tras scherme o libri digitali.
1: Il pa vel cliber che te potesse sconsigliare per chi che volesse scomenzare in do le esercizi, per esempio.
0: Ben liber muy bel e nance massa gran che perché periodo di stanza, insomma, el va fora muye le desche di Dante, liber storic La luce del primo mattino di Franco Fagiani, Le Liber che resona di Prume Spenitore Sambulance, che attacca la Telia, un commercio importante, e che ha incedato di no un po' a un pest letterario e chiamò anche con di le un dei più prestigiosi spot della Telia, che fosse al premio Bancarella. Le Liber muy ligier, ma muy fond, che mi sente de consigliere.
1: Se volon servisiner alla lettura con un pisser ence a Pontina dor la biblioteca desche un post gustegol, no? Ence i sogni. Okay. Cosa fese l'arvesiner i sogni alla lettura?
0: Beh, donna tutta, de peise che se per proer a fer scomenzative s'attività de grop, un per esempio che stampro a fer alla scuola mesana de Ciampiedel in de sfida letteraria. O la Kibetch siamo tu un zic, ha letto da soi il liber delle cronache di Narnia e dopo da duce insieme ha fatto una indesfida a squadre e le state molto belle e invece anche letto con più gaisa e più interesse il liber che è già andato da leser. La biblioteca pelence comprare sempre più libri su gustegoi, d'avventura, da grignere, magari mingol curc per via la lettura e ne sence l'engaz che le sempre più lette da la zanzona le graphic novel e i manga dunque che veicola sia figure che test e per essere che la via de mezz per via la lettura.
1: Co tanto importante pa che la biblioteca la rua in cette scola
0: le muove importante anzi perché le proprio anche se piccoli che si tacca a essere lettore dunque noi desche che biblioteca di Cianacei luron tantissimo con le scoline di Ciampedelle di Cianacei e con la scuola popolare di Cianacei ma anche con la scuola misena di Ciampedelle e fa donde svaliva attività sia te scuola sia te biblioteca con la classe e le muy importante anche per far conoscere che lei servizio della biblioteca sin da piccoli.
1: Dunque tirer su de neves lettores e ence desche che ti dises ferra una moda che dopo la biblioteca doente che lec o la clasente la pesse scontrer, no? La pes partirse cadum e la pelence troer conoscenzes, idees.
0: Ben sicuro.
1: Invece, Aurora, non so se mingo il curioso di saer colui che sarà gli appuntamenti che ne spetta fuori per l'Uton.
0: L'Uton si ron ben segurinan con le letture per Becce e va in antenne nel gruppo di lettura per Zentgrana. Vola fanenze ferde svaliva scontredes per Zentgrana perché il periodo sono che fa il mercol del burracco, per esempio. Ne sai sapere di rinante anche porter che magari de creativo per la gente.
1: Dant che finisce nostra trasmissione non podon non te domandare in consei su velk outer liber che poda sane leser o velk piatta tenchela che poda sane sembatter.
0: Dunque un bel liber che ha un comprato biblioteca Cianacei e che l'è stato molto letto l'Ernest Liber di Davide Morosinotto che fosse un autore per Becce pure un po' la scrittura molto bella che va bene anche per la Zandgrana e il mistero di Kaspar Hauser e il tratta di una scomparsa di un Bez vera, dunque è una storia vera pure un po' contenta una vita sorrida, interessante e che ci ha paite, ecco.
1: Non può donse di smentire che te biblioteca le ence libere per la DIN?
0: Io ho una sezione Sibio per Becce dei libri per la DIN con la figures e libres in rima, ma c'è una sezione per Zentgrana o la che ha un libres de lenga ladina, ma c'è de cultura e che resona de soprattutto del rajon della Val de Fassa, ma c'è de Monch e geografia.
1: Nossa transmissão é do que la rua pizza, donca Aurora per se la ser, ti domani na parola che per te rappresenta proprio la biblioteca.
0: Ti pensi che questa parola sia socialità? Ha già che la biblioteca con dare il mito di creare occasioni di scontrada, di scrivere gruppi di lettura, laboratori, mance, seghe e momenti, o là che la cultura diventa ence condivisione. A questa vita la biblioteca per ence di dare, a gesir contro l'isolamento e dar forza invece alla comunanza e al senso di comunanza.
1: Dunca, sulla parola socialità, se saludonde tel pai Aurora Giuliani, bibliotecaria della Biblioteca de Cianacei, per ne portare della ite della piattes da distà e della ite del mondo di Libres, naturalmente.
0: Tel pai a vo e stasi ben.
1: Nossa trasmissione finisce. Vi ricordo che se volete ascoltare i nostri programmi, potete andare sulla nostra piatta web www.raibz.rai.it. Da studio 2 della Rai de Busana, voi nante un bel buon domes di d'aperto, di Cinzia Pistoia che va a resonare al microfono e di Armin Reiner alla tecnica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Sitta Seira.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona sera dalla redazione Rai Ladinia. La Roa Unida giunto magna sera al rayon de Gardecia e Violetta fatten dan cocmo mai uduti ultimi 40 anni. Tutti il dihiel in quei uni laura per ma transagurazza i troies e la rolles da lega e tacchete da nuovo strom per la hutjes. Son stat ciao dai.
3: Ite per la mondo del Violet il giolier di studafic della provincia de Trent la sgola dutel di ence inchi per geporter ega 900 litres ogni 3 minuti e cavi per concerite la linea dell'electric, Bosserlight e lega pazzes. Si on emmerte 6-4 di agosto 2026 e in domenica e 2 le venue giù del rayon in gran temporel con pievi e tempesta. Tocchedes da dans la utis del principe Gartel, Santner, Violet e Preuss. Gli escursionisti i resti ence senza doccia e si acconius paranierega. Chioidoi gestores Fabio Bernard del Violet e Stefan Adang del Gartel.
4: Stavuto è stato in gran temporal, il peso di chi che vedo io te passa 40 anni. Se resta senza acqua, senza corrente, senza internet.
5: Il Dan più grande è lega il strome e la fognatura. Casi il Dan particolare, ma io.
3: La meta la destata al Viel de Gardecia, il rifugio Violet e Preuss e l'ultimo tox un sono il rifugio Principe. Col Viel è inceduta la condotta de servizio alla UTIES. Sentio anch'io il direttore del consorzio elettrico de Pozza, Dino De Thomas.
6: Si accrepa il cavo che hanno messo su pece in fa 20.000 che va su fino al Violet e dunque on da mudar fora circa 200 metri de che scavo. E dopo do on ince quel cavo da 900 volt che va su fino al Principe. Chio se va tutto bene per stasera o domani buon'ora, siamo buon di dar corrente fino al Violet.
3: La soluzione trovata dalla provincia e dal comune di Saint-Jean per lega le chiesta.
7: Guardate, fare una linea di aga praticamente, portare le aga, cisterne, vasche e portare su l'aga su Chiosa al Violet e riempire le vasche.
3: Così Andrea Winter, le comandante di Studafec de Pozza. Sal Violet se per l'Uer a P dal Viel delle Coronelle.
1: I mudon argument, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella passerà i nostri ferri da Dingstadt al Südtirol, Plovisa a Sauch.
8: Il presidente Mattarella ha desurvato l'erchi in Sarda per una periodo da lunga di vacanza da tra iedmes alla do de notizie de datri media. Cash Bunamante rince portisciampè al Gran Cialt, la città de Roma. Sciocca bell'anpa se, starà la villa Ausserer a Such. La struttura è de proprietà del militare italiano e vagna durata sciocca base logistica per le esercitazioni di Alpins. Per il momento non è per due appuntamenti ufficiali di Mattarella. L'anpa se, sarà la con il presidente del Südtirol Arno Kompatscher. A 5 settembre si può produrre la presenza del presidente Mattarella al Kurhaus Amarang, che è in gaujung del de dell'autonomia per festeggiare gli 80 anni del trattato di Gasperi Gruber.
1: Ma a me non è il stato tanciato in cialauta sa montcocca di Cajingsta, il giunto alla ciarestia de pluia, di conseguenza manaccia la riserva sdega lauta, de fine, tosh, la VS Alpenverein Südtirol, via per calchi che va su per monta giplan con il consumo de ega. Dentro la hutia Südtirol, che santa san la ciarestia dega, de Cajingsta, gli lancia la risa ferna rute, la pluia sti dis passei, a mura la situazione, ma de puoc il resta al problem. Gran perte la hutia sta monta, non è niente che zitta la rolle di Ega Dutschtig Mungs e da Pant da Fontane stil Rajung che manaccia d'amprovia de suia orate Cajinsta. Malvang laura soluzions d'emergenza, per esempio per Ega doies zanza Ega il vang viachi che sta saura monte da Hutjes anna fenia la doccia ma slavejo con Ega gia fa in berdon per sparania Ega. Il Servizio Forestale Provinciale ha tenuto venerdì a Duma al Consorzio di Mungs Nazione de Controllo a livello provinciale contro il Camping Salver.
8: Con l'azione hanno la donna comunicato alla provincia a risensibilizzare per il rispetto delle norme contro il camping salvare che ha aumentato il Südtirol. I controlli hanno fatto il medem tempo più hotspot turistici, ad unice la polizia del comune. La maggior parte dei regolamenti urbanistici stabilisce che il camping dei posti pubblici e ma consentiti ai raggiungi designati il plan comunale o le piazze apposta per i camper. Non è concedito il camping salvare la natura o la strada. Di controlli facili constatati infrazioni di valies e gli hanno fatto in 21 straufungas. I comuni mastres de plus confrontati con le conseguenze del camping salvare, dice il presidente del consorzio comuni, Dominic Oberstaller. Kaj znorver da la dodo oba štaller njema la natura, l'ambjant, munče les infrastrukturas comunales, dan da dut ti comuns completurič el camping salvare na tematica sentida. La dodo l'assessura provincial Luis Valcher des i controlla va in a funzion d'alarm pur dimostrare che il problema va in tutto il serio e che non rispettenia les regules a conseguenzas. Importante at casverza la dodo Valcher la colorazione d'antar forestala e comuns.
1: Itlo fina nož noticiat grab prava je škuta su, žon zanginat kung la transmisjon daj krabstl sela.

Quartett Letterar. Quatre critics de letteratura de la Ladinia sincunta pur Bayer de Libri. Alla conduzione Ruth Bernardi.

0: Il pianoforte di Angela Hewitt nei primi tre degli otto prelude composti da un Olivier Messiaen appena ventenne tra il 1928 e l'anno successivo erano La Colombe, il brano d'apertura, poi il più complesso e più lungo Chant d'extase dans un paysage triste, che era il secondo brano, quello più lungo e corposo, e ricordava per certi passaggi anche alcune musiche di Rick Satie, c'è da dire, e poi questo delizioso Le Nombre Léger. Ecco, siamo di nuovo collegati in diretta Euroradio con Salisburgo per ascoltare l'ultimo dei tre atti del Saint-François d'Assise di Olivier Messiaen. Stiamo ascoltando integralmente questa sera con i Wiener Philharmoniker e il coro dell'Opera di Stato di Vienna diretti da Maxime Pascal, maestro del coro, ripeto, Joseph Chabon. Per uno spettacolo che vede la regia, le scene, i costumi e le luci firmate dal nostro Romeo Castellucci. Vi ricordo anche le parti principali: l'angelo è Laurent Oliva, soprano franco-catalano, Philippe Sly è San Francesco, il lebbroso Sean Panicard e via via anche altri personaggi. Alla fine vi darò la locandina completa. Vi voglio soltanto ricordare a cosa assisteremo durante questo terzo atto di settimo e ottavo quadro. Sono l'atto della sofferenza, le stimmate nella notte sull'aspra roccia del sacro spico. San Francesco supplica Cristo di poter soffrire e amare come lui, dunque l'evocazione della croce, il coro invisibile dal corpo alla parola del Cristo, e nel suo corpo Francesco rivivrà la passione. Sulla scena appare la proiezione di un'immensa croce nera, cinque raggi luminosi conferiscono le stimmate a Francesco. Nell'ultimo quadro di questo terzo atto, nella piccola chiesa della Porziuncola, i fratelli sono inginocchiati attorno a San Francesco Morente, dall'addio alle creature del tempo, alle creature dello spazio, accompagnato dalla professione di fede dei discepoli. Visibile solo al santo compare l'angelo assieme al lebbroso morto da santo, che sono venuti per assisterlo. Suonano le campane, Francesco muore invocando la musica e la poesia che l'hanno guidato verso il Signore. Il coro avanza sul proscenio per affermare la fede nella resurrezione dei morti, mentre la luce che illumina il loculo vuoto dove giaceva il santo cresce sempre più intensa fino a diventare insostenibile. Ecco, ci sono tutti gli elementi per questa ultima estrema, esiziale, diciamo, rivelazione, la morte e la nuova vita di Francesco. Dunque sono gli elementi importanti che guidano e hanno guidato Messiaen nella composizione del suo San Francesco d'Assisi, opera, dicevo, anche piuttosto di raro ascolto, ma questa sera c'è un'occasione davvero strabiliante per ascoltare. Dunque credo che sia arrivato il direttore d'orchestra tra pochi secondi, come c'è il terzo atto del San François d'Assise di Messiaen. Lo ascolteremo insieme per una durata di circa un'ora e un quarto. Sentiamo gli applausi del pubblico radunato al Felsenreitschule a Salisburgo.
1: Lässt hier das Orchester nochmals aufstehen. Der heftigen Beifall, wie Sie hören, hier in der Felsenreitschule. Auch für das Publikum ist dies ja ein sehr langer Abend. Ja, bevor die Musik nun einsetzt, erleben wir hier in der Felsenreitschule noch einen weiteren kurzen szenischen Prolog, ja fast eine Spezialität von Regisseur Romeo Castellucci, und das ist hier auch ein weiteres starkes, rätselhaftes Bild. Der Vorhang ist zunächst geschlossen, dann erscheint ein überdimensionaler Stab, der sich langsam in den Raum schiebt. Er erinnert in seiner Größe und Wirkung an ein Kreuz. Auch wenn er jetzt keine klassische Kreuzform bildet, dieser Stab beginnt, den Vorhang in der Mitte zu öffnen. Zunächst nur einen kleinen Spalt und dahinter erscheint ein weiteres surreales Bild. Eine Person bewegt sich in einer Art Grab und schaufelt Erde weg und dann beginnt die Musik. Diese Szene ist jetzt hier gerade auf der Bühne zu sehen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu einem ganz speziellen Instrument von heute, auch einer Spezialität von Olivier Messiaen, dem Onde Martenot, diesem elektronischen Klang, diesem elektronischen Instrument. Das wird, haben Sie gehört, besonders oft in den Szenen mit dem Engel verwendet. Und jetzt geht die Musik los. Dritter Akt, Saint-François d'Assise.

0: Olivier Messiaen, Saint-François.
1: Dunque, un ottimo successo alla fine di questo terzo atto conclusivo del Saint-François d'Assise, che avevamo finito di ascoltare in questo istante in diretta Euroradio da Salisburgo al Festival Schule, l'opera in tre atti e otto scene, libretto e musica di Olivier Messiaen, con i Wiener Filarmoniker e l'orchestra, il coro dell'Opera di Stato di Vienna, diretti da Maxime Pascal, grande clamore ha suscitato questo presso il pubblico, le diverse uscite, adesso non sappiamo esattamente chi è uscito e perché questo grande applauso, ma insomma c'è una grande partecipazione del pubblico salisburghese per questo spettacolo, che ha visto la regia, le scene, i costumi e anche le luci di Romeo Castellucci, il maestro del coro lo ricordo, Joseph Chabon. Vi do qualche indicazione anche sui cantanti e sui ruoli: Laurent Oliva era l'angelo, Philippe Sly era Saint-François, era San Francesco, il lebroso era Sean Panicard, il tenore americano, Frère Léon, dunque Frate Leone, era Russell Brown, Frate Masseo era Léo Vermeaux Desroches, Frate Elia Aaron Casey Gould, Frate Bernardino era Willard White, Frate Silvestro Marius Aron e infine Frate Ruffino Ivan Lipcic. Dunque un'opera di grandissimo impegno temporale, abbiamo detto circa 4 ore di musica, con un'articolazione in 3 atti e in 8 scene. Abbiamo parlato lungamente nel corso di questa diretta, in particolare durante gli intervalli, della logica che ha guidato questa composizione di Messiaen, una logica inerente strettamente al suo stile tardo e in generale a molti dei motivi che hanno attraversato tutta la sua carriera di compositore. Dunque ritroviamo tutto il gusto per il colore orchestrale, con un'orchestra di proporzioni ingenti, impressionante per grandezza, dunque anche uno sforzo produttivo, questo è stato ricordato più volte sia da Alessandro Solbiati sia da Andrea Pena, sia io stesso ve ne ho parlato, per riuscire a produrre nell'800° anniversario della morte del santo questo lavoro, che si è tentato di portare, ci raccontava Andrea Penna, anche in Italia, senza successo, ma insomma con le energie, la forza e anche il contributo importante al Festival di Salisburgo, beh, questo miracolo è stato possibile. Un lavoro che quindi si ascolta piuttosto raramente, ci si assiste poco, si assiste a questo spettacolo raramente proprio per la difficoltà della messa in scena, naturalmente. In questo caso è una nuova produzione. Molti messaggi sono arrivati nel corso di questa diretta. Opera meravigliosa composta dal meraviglioso Olivier Messiaen, viva San Francesco, questo dice Agnese da Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa, opera totale, compendio dell'intera carriera di Messiaen in San Francesco, ben si potrebbe riassumere con le parole di Uwe Kassel: nel regno del padre non vi è dramma ma solo dialogo, che prende l'aspetto del monologo, questo dice Alessandro D'Ammuggia, ed è una bellissima chiosa. E poi moltissimi altri messaggi che sottolineano appunto anche lo sforzo e anche la bellezza di questa musica ardua, difficile. Poi naturalmente per il pubblico radiofonico confrontarsi con diciamo l'assenza della scena, l'assenza delle immagini, non è tra le cose più semplici che si possano avere, ma comunque in ogni caso una reazione positiva a questa musica così piena di colore, così piena di invenzione e in fondo così riassuntiva di tutta una serie di gesti musicali della musica di Messiaen in generale. Abbiamo ascoltato nel corso degli intervalli, fra l'altro, distinti momenti lontani da quella età degli anni 70 in cui l'opera è stata principalmente scritta, poi ricevette la sua prima esecuzione nel 1983, lo abbiamo ricordato più volte, ma appunto negli anni 40 con il quartetto per la fine del tempo e con il prelude che abbiamo ascoltato nel secondo intervallo abbiamo dato un quadro anche di come alcune note caratteristiche della musica di dimensione siano rimaste inalterate nel corso del tempo, naturalmente approfondendosi, complessificandosi anche in un certo senso. Quest'opera è in un certo senso un riassunto, un regesto di tutto ciò che questo lavoro rappresenta nell'ambito appunto della ricapitolazione di temi, elementi e stilemi appunto di questo grande musicista che, come ricordava anche Alessandro Sobbiati, è un musicista, una figura del tutto isolata nel panorama della musica contemporanea, un artista, e questo insiste anche Romeo Castellucci, in una intervista ha detto: mi sembra quasi riduttivo parlare di Olivier Messiaen come semplicemente di un compositore, in realtà è un artista totale. E questo si vede anche appunto dalla cura con cui ha curato il testo, proprio il libretto per questo Saint-François d'Assise, con naturalmente dei riferimenti letterali a opere di San Francesco, in particolare il Cantico delle Creature, ma anche i Fioretti e anche qualcosa a San Tommaso d'Aquino, dunque una collazione e una riscrittura che però mantiene naturalmente alta la temperatura anche letteraria di Messiaen, che si è sempre scritto, quando ha scritto per la voce umana, si è sempre impegnato a scrivere testi per fare in modo che ci fosse davvero questa adesione molto forte tra ciò che veniva scritto musicalmente e ciò che veniva cantato, dunque anche per trovare proprio gli accenti giusti. Ricordo che quest'opera è stata composta con una idea costruttiva, questi 8 tableau, questi 8 quadri, ciascuno con un tema, ciascuno con un canto associato, un canto di uccelli associato, dunque con questa idea del far diventare il canto degli uccelli a cui Messiaen aveva dedicato grandissima parte della sua vita nella registrazione, nella trascrizione, farlo diventare il pivot, il motore, il perno su cui tutta l'opera si costruiva, e poi naturalmente un riferimento diretto alla figura di San Francesco, con la quale evidentemente Messiaen si è molto identificato, una figura che appunto è passata alla storia anche come il santo che parlava agli animali, che sapeva parlare la lingua degli animali, dunque cantava come gli uccelli e riusciva a parlare con gli uccelli cantando. Dunque il cerchio in un certo senso si chiude. Sentiamo ancora molti applausi da Salisburgo, ascoltiamone ancora un po'.
2: Wie erwähnt, Romeo Castellucci für Regie, Bühne, Kostüme und Licht hier bei Saint-François d'Assise zuständig.
1: Okay, applausi anche naturalmente per il nostro, chiamiamolo così, perché italiano, Romeo Castellucci, che è la sua terza opera a Salisburgo, dunque potremmo dire anche un veterano a questo punto di questo festival, e dunque dicevo regia, scene, costumi e anche le luci, ha curato dunque un lavoro che naturalmente è stato fatto in collaborazione con diverse figure, i collaboratori che con Castellucci lavorano abitualmente, a partire dal drammaturgo, ma insomma tanti altri collaboratori, e davvero, a quanto ci ha raccontato Andrea Penna, un lavoro molto riuscito anche da un punto di vista così spettacolare della messa in scena. Dunque speriamo di poterlo vedere, anche recuperare in qualche modo più avanti. A questo punto, quando sono le 23:21 minuti, sento che siamo ancora in collegamento con Salisburgo, in collegamento Euroradio, ma credo che a questo punto i giochi siano finiti, dunque noi chiudiamo questo Festival dei Festival, questo cartellone estivo a cura di Giorgio Marino, ci apprestiamo a aprire l'ultima pagina del programma qui a Radio 3 Suite.

0: E nell'intervista che più volte ho citato durante questa diretta da Salisburgo e anche durante gli intervalli, un'intervista che il Corriere della Sera ha pubblicato, un'intervista a Romeo Castellucci, si fa questione moltissimo del rapporto tra la tradizione e l'innovazione, sulla persistenza in particolare della tradizione e come si affronta anche, ad esempio, un capolavoro del Novecento musicale, tenendo presente ciò che c'è stato prima, ciò che è il futuro. Dunque Castellucci si pone, come moltissimi artisti e moltissimi registi anche d'opera, questo tema della tradizione che nell'opera naturalmente ha una temperatura elevatissima e provoca naturalmente molto spesso anche così dissidi, critiche o comunque opinioni differenti che si scontrano. Non si scontrano invece nel mondo dell'arte queste idee sulla tradizione, che sembrano una costante in questi ultimi anni del recupero di forme tradizionali riviste, rivisitate, riattualizzate per il presente. Un lavoro che possiamo notare in moltissimi casi, nel caso per esempio di ciò di cui parliamo adesso, parliamo di un programma che si intitola Parabita per il contemporaneo, che presenta un progetto che si intitola Ipogea. Il nome di questo progetto riporta dritto dritto a una caratteristica tipica del Salento: la cittadina di Parabita è appunto nel Salento, e dunque sono scavati nella roccia questi frontoi ipogei, conosciuti anche come trappeti, un nome utilizzato per la prima volta dai romani, che indicava proprio il macchinario che si usava per la frangitura delle olive, e la maggior parte di questi centri di produzione era scavato nella roccia perché a seguito di contatti con i bizantini nel IX secolo l'economia e il commercio dell'olio prese il posto di quella del grano. Dunque l'ambiente sotterraneo assicurava una migliore conservazione del prezioso liquido, e poi naturalmente questo sviluppava un'economia e anche un modo sociale di vivere questi sotterranei, che erano abitati da esseri umani ma anche da animali, oltre a essere luogo di lavoro. Dunque questa tradizione viene raccontata, viene attualizzata in un certo senso, ci si mette a confronto, ci si rispecchia. In questo caso giovedì 23 luglio scorso alle 8 in via Bartolomeo Ravenna c'è stata a Parabita l'inaugurazione dell'opera di Rossella Biscotti, L'uomo che cammina all'indietro, a cura di Carmelo Cipriani, proprio appunto nell'ambito di questo progetto Ipogea. Abbiamo la fortuna di avere Rossella Biscotti al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, dunque naturalmente anche grazie per aver aspettato così tanto a lungo, per avevamo una diretta molto impegnativa e lunga, e però ci tengo davvero a farmi raccontare da lei un po' questo progetto. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Rossella Biscotti è un'artista di livello internazionale, di una giramondo, perché ha lavorato, pur essendosi diplomata qui in Italia all'Accademia di Belle Arti nel 2002, ha frequentato però anche accademie altrove, a Amsterdam, a Como, la Fondazione Ratti, e poi il suo lavoro è stato esposto in giro per il mondo, ha fatto dei biennali a Venezia, ha lavorato in moltissimi luoghi pubblici e in gallerie private, da Rivoli a Torino, ma a Salisburgo, a Parigi, a Barcellona, a Berlino, ne leggo solo alcuni, insomma è un po' una cittadina del mondo, però parte dalla Puglia, quanto mi sembra di ricordare, così?
1: Sì, certo, ora sono in diretta, diciamo, dall'Inghilterra. No,
0: però
1: una
0: so
1: cittadina
0: che lei
1: di mare in Inghilterra, però direttamente dalla Puglia anche.
0: Esattamente, e so che però lei vive a Bruxelles, sì, ultimamente, o sbaglio?
1: Sì, Bruxelles tra l'Olanda e il Belgio, quindi insomma nei paesi nordici dell'Europa.
0: Ecco, e quindi un po' questo ritorno a Parabita è un po' un ritorno a casa in un certo senso, anche certo. Se il Salento col resto della Puglia c'ha anche un po', è anche un po' un luogo a sé, un luogo diverso, no?
1: Certo. Sì, no, è un ritorno molto, sono molto contenta di aver partecipato in questo progetto, perché lo trovo incredibile, è un progetto visionario in cui un paese piuttosto piccolo come quello di Parabita è investito nell'arte contemporanea con dei progetti radicali, ripensando appunto il territorio ma in maniera completamente diversa, quindi direi invitando non solo artisti, cioè non solo di arte contemporanea, però anche artisti che lavorano in maniera tale che non in maniera semplicistica, in maniera piuttosto concettuale, come il lavoro di cui andremo a parlare, e offrendolo a una popolazione che è una popolazione mista, chiaramente come il Salento, soprattutto in questo periodo, che si tratta di locali e di tante persone che poi sono anche in questo momento turiste culturali, quindi che vengono specificatamente per vedere queste opere. Quindi è veramente un progetto molto interessante.
0: Ecco, Rossella Viscotti, la sua pratica d'artista, come la pratica artistica di altre figure, è una cosa piuttosto comune in questi anni, attraversa diverse modalità. Andiamo dalla scultura alla performance, al suono, addirittura al film, dunque anche al cinema. E dunque, una delle caratteristiche però mi sembra salienti del suo lavoro è questo interesse per l'azione sociale, per misurarsi con il sociale. Dunque anche per certi versi, in alcuni esiti del suo lavoro, mi sembra che abbia incrociato anche proprio soggetti anche politici. Dunque è interessante questo aspetto, e immagino che lei abbia visto i frantoi ipogei così tipici del Salento anche come un'occasione per parlare della società attorno a cui che si raccoglieva attorno a questi e anche internamente a questi frantoi, dunque cosa significavano e quali erano le ragioni anche che guidavano, assieme all'economia, anche la struttura di una società.
1: Certo, per me c'è un interesse fondamentale nella narrazione, quindi anche come narriamo questi eventi politici, ma anche queste strutture sociali e come le narriamo nella contemporaneità, quindi che significa ora parlare, per esempio, alle persone che frequentano il Salento di che cosa era il Salento precedentemente. E chiaramente sono anche gli argomenti per me molto vicini, perché in qualche modo crescendo sia nel Barese, che comunque è stata una società anche molto vicina alla produzione di olio in maniera diversa, ma anche molto nel Salento, diciamo così, per le estati salentine, eccetera. Chiaramente ho visto cambiare molto il paesaggio in quest'ultimo periodo, quindi con la moria, per esempio, degli ulivi, data dalla xylella, da questo batterio che ha infestato la maggior parte del Salento, e lì in qualche modo, tra l'altro, ho anche realizzato un lavoro qualche anno fa proprio su
0: Ah,
1: questo
0: questo è
1: argomento.
0: interessante anche perché la xylella
1: Sì.
0: ha veramente azzerato una parte del paesaggio,
1: Sì.
0: ma ha azzerato anche una parte del lavoro dei salentini, perché ovviamente l'economia dell'olio,
1: Chiaro.
0: sa, era fiorente. Dunque il fatto di aver abbattuto così tante piante non soltanto è qualcosa che fa male al cuore pensare appunto ai tanti olivi centenari che popolavano gran parte del Salento, vederli così, essere costretti ad
1: Chiaro, ma
0: abbatterli.
1: ha portato anche l'argomento su una dimensione diversa rispetto all'ulivo, perché in qualche modo noi siamo cresciuti sempre con l'idea dell'ulivo come una specie di monumento,
0: Ah sì.
1: sì, di un albero monumento, di una lascita storica in qualche modo, quando soprattutto in quella zona lì, appunto ritornando all'idea del frantoio, l'ulivo era l'olio lampante, era un olio di produzione per la luce, quindi in qualche modo era molto vicino alla dimensione che ora abbiamo del petrolio, per esempio. Quindi
0: Certo.
1: io questa è una cosa che trovo molto interessante rispetto all'idea di estrazione, al fatto che in Puglia l'olivo era o è ancora una piantagione. Quindi noi immaginiamo le piantagioni come le piantagioni di olio di palma, le piantagioni di caucciù, di gomma, ma in realtà l'olivo era principalmente in quel periodo lì una piantagione che ha fruttato molto a quella parte specificatamente del Salento. Quindi questi frantoi ipogei erano dei veri e propri centri di produzione, che è interessante pensarlo in questo modo, perché uno immagina il rurale come una cosa antica, come una cosa lenta, come una cosa in realtà era un centro di produzione, una specie di fabbrica, una produzione, un'estrazione che derivava appunto dagli olive, dall'olio. Quindi
0: Che produceva, quanto mi sembra di ricordare, per tutte le grandi città europee, dunque veniva esportato come olio
1: allora, cioè
0: dell'illuminazione per
1: anche
0: le
1: Londra era illuminata dall'olio di Gallipoli, quindi questa è una, diciamo, una dimensione interessante che noi spesso in qualche modo viene un po' offuscata dall'immaginario rurale del Salento, quindi è interessante portarla in questa dimensione qui anche.
0: Ecco,
1: E in
0: la sala
1: qualche modo
0: biscotti.
1: questo è anche, sì.
0: No, mi agganciavo a quello che diceva, perché in certo senso lei ha utilizzato proprio uno dei simboli di quell'attività, cioè la mola per molire appunto le olive, come punto di partenza e come motore per raccontare qualcosa di diverso e per orientare anche il movimento in una direzione diversa da quella che ci aspetteremo. Ce lo vuole raccontare?
1: Sì, certo, praticamente mi è stata data in qualche modo questa macina, questa grande ruota in pietra, come, diciamo, base per lo sviluppo dell'opera. E questa è stata proprio la macina, questa grande ruota, a essere un po' la generatrice dell'opera stessa. Quindi il mio pensare che cosa significa questa ruota e come la ruota sia stata la base in qualche modo anche della tecnologia dell'umano, quindi dell'umanità, quindi che ha permesso un cambio nel modo di vivere dell'umanità. E proprio da questa cosa, in realtà anche da una ispirazione, se vuoi, molto molto personale, che era un momento proprio in famiglia in cui io avevo questo dizionario italiano-molfettese e tentavo in qualche modo di comunicare ai miei nipoti, quindi c'era questa generazione diversa a cui tentavo di, insomma, tentavo con loro di capire cosa sanno di questa lingua, che per me è interessante anche pensare al dialetto, soprattutto ora nella contemporaneità dove c'è una ripresa delle, diciamo così, lingue originarie. Che cosa significano le nostre lingue, i nostri dialetti, quanto lingua sono o quanto no? E praticamente pensando al lavoro del funaio, che era il lavoro del mio bisnonno, quindi c'è stato questo momento molto intimo di famiglia e ripensamento in qualche modo del lavoro precedente del mio bisnonno che costruiva le funi. In dialetto si dice appunto, si chiama l'uomo che cammina all'indietro. Quindi a me piaceva molto l'idea che non avesse una sola parola, ma che proprio ci fosse la descrizione del lavoro. E questo ha generato tutta una serie di pensieri che sono in qualche modo terminati in maniera confluita in quest'opera. Quindi l'opera è l'uomo che cammina all'indietro, ha una scritta in ottone applicata su questa grande macina in pietra. Diciamo così, a specchio, al contrario, che va a spirale e per leggere appunto, rileggere al contrario, e dice l'uomo che cammina all'indietro, l'uomo che cammina all'indietro, una specie di mantra quasi, che mi ricorda anche il fare proprio delle funi, perché appunto il fare delle funi per intrecciarle cammina all'indietro, però io lo immagino anche come un lavoro, è un lavoro interessante, nel senso che è un lavoro anche in qualche modo meditativo, se vuoi.
0: Beh, in un certo
1: però chiaramente è
0: senso.
1: una riflessione sulla tecnologia, quindi ritorniamo sull'idea della ruota, sull'idea dell'estrazione, quindi alla tecnologia, in qualche modo del progresso.
0: Eh sì, c'è una idea anche di storia che emerge, no? Ricordiamo l'immagine di Paul Klee, dell'angelo della storia che vola in avanti con lo sguardo voltato all'indietro, no? E rappresenta la storia nella sua, poi una immagine ripresa da Walter Benjamin in un suo famoso libro, su tesi sulla storia, che ci racconta molto, no? Di come si può vivere il presente, come si può vivere il passato, con uno sguardo appunto che è quello della memoria, che non abbandona mai, non deve abbandonare mai il campo, proprio per fare sì che la tradizione, come diceva Mahler, non sia culto delle ceneri ma piuttosto custodia del fuoco. Dunque vedere le implicazioni anche vitali, vive, energiche, veraci, che possono, e innovative, che possono venire appunto dalla conservazione o dal mettersi al passo della tradizione in un certo modo. E mi sembra che le arti visive contemporanee siano molto avanti in questo processo, che la musica invece veramente fa un po' di difficoltà ad accettare in un certo senso, specialmente ne abbiamo parlato anche oggi in occasione dell'opera di Olivier Messiaen. Molto spesso viene poco accettata l'idea di un'innovazione nella tradizione, no? C'è un po' di difficoltà, mentre invece nelle arti visive vedo che questo processo è molto avanti e c'è una attività che peraltro intercetta anche, mi sembra, proprio l'impegno, come in questo caso, nel caso di Parabita nel Salento, anche l'impegno delle amministrazioni. Perché io ricordo che lo sforzo economico che il comune di Parabita ha fatto, con varie energie anche credo regionali, è stato ingente, perché per esempio per il progetto Votiva 90.000 euro, si aggiungono i 60.000 euro per i primi due step di questo progetto di Progea, un investimento totale di 150.000 euro, interamente sostenuto dal bilancio comunale. Dunque sono cifre che fanno pensare, no? In un paesino del sud, questa energia e questa voglia di entrare dentro il dialogo internazionale dell'arte, fra l'altro con nomi come il suo molto conosciuti in giro per il mondo, no? Quindi è affascinante l'idea che, come da un certo punto di vista e con altre caratteristiche, è successo a Gibellina. Ecco, faccio un esempio un po' in grande, però mi sembra che mille di queste attività stiano sorgendo un po' in Italia. Anche lei ha questa impressione, Rossella Biscotti?
1: Certo, c'è un grande ripensamento rispetto all'arte pubblica, che è molto bello, perché in effetti è diverso che poter che lavorare nei musei, lavorare nelle grandi biennali, lavorare nelle gallerie, perché nell'arte pubblica ti confronti direttamente sia con il luogo, quindi, ma anche con, diciamo così, le limitazioni di un luogo, quindi il fatto di essere per strada e non avere quello che si chiama il white cube, quindi uno spazio non ripulito dove l'opera emerge in ogni caso, quindi comunque confrontarsi con uno spazio in cui ci sono delle cose già, e con uno sguardo che è uno sguardo che non viene necessariamente a vedere l'opera, ma passa. E questo è un confronto veramente interessante. E l'altra cosa, chiaramente, è un'opera per tutti, in questo caso Parabita è il fatto che investe direttamente a partire dal comune, quindi non con degli investimenti privati, è specificatamente esemplare. Sì, credo che sia quasi unico come caso, perché generalmente le opere di arte pubblica sono investimenti fatti nel momento in cui c'è uno grande sviluppo urbanistico, e quindi ci sono degli investimenti esterni che devono, attraverso questa legge dell'1%, poi rimettere nello spazio pubblico una certa percentuale attraverso l'arte o attraverso il design, insomma, delle forme che ridanno una vitalità a uno spazio pubblico. Che invece Parabita è proprio una scelta, questa è una cosa effettivamente molto bella.
0: Sì, mi sembra che sia un'attività che peraltro è in progress, potremmo dire, no? Quindi è un'attività che va avanti e si pensa che possa attirare anche investimenti, anche da risorse appunto esogene, magari fondazioni culturali, imprese territoriali, altri soggetti pubblici. Dunque potrebbe essere essere un volano per riuscire a, così, a creare dei poli sull'arte contemporanea anche in luoghi dove non ce l'aspetteremmo.
1: Certo, sì, assolutamente.
0: Ecco, Rossella Biscotti, dunque abbiamo parlato del suo lavoro, abbiamo parlato anche della possibilità di anche in un luogo piccolo di far emergere situazioni così legate all'arte contemporanea internazionale interessanti. Le chiederei appunto se c'è la possibilità per il pubblico di venire a Parabita e visitare la sua installazione, e quando e in quali termini, con quali orari, se sa appunto se ci può dare queste informazioni, perché ovviamente adesso siamo in un periodo anche di vacanze, quindi la gente si muove anche di più e potrebbe essere interessante appunto dare anche indicazioni di questo genere.
1: Per strada
0: quindi,
1: è pubblica, aperta 24 ore su 24, così come Votiva e il resto dell'installazione, quindi assolutamente visitabile in qualsiasi momento, a qualsiasi orario, ma anche a qualsiasi stagione, quindi non è stagionale, è un'opera che è lì permanente, quindi è bellissimo pensare che, diciamo così, sarà sempre lì. E fortunatamente, è un po' un'idea, è un modo idealistico di pensare che l'opera sarà sempre lì.
0: Ed è interessante anche pensare che in fondo vive anche in un luogo dove c'è ancora questa memoria dei frantoi ipogei, dunque le persone sono anche invitate, immagino, a confrontarsi con questa realtà e dunque visitare anche questi luoghi. Adesso non so come siano organizzati, ci sono diversi luoghi nel Salento dove sono stato io stesso a visitare, magari guardandoli dall'alto, perché ci sono dei buchi dai quali si può osservare ciò che veniva conservato o che tuttora viene conservato appunto in questi luoghi sotterranei, e può essere interessante appunto un'immersione non soltanto nel bellissimo mare del Salento, ma anche in questa cultura così profonda, che peraltro è una cultura molto terragna, quella del Salento, a differenza di quello che si pensa, insomma, una cultura contadina, dunque è interessante già questo di per sé. Dunque, Rossella Biscotti, prima di lasciarci vorrei che ci raccontasse magari un pochino della sua attività davvero in giro, ecco, tra i Paesi Bassi e Bruxelles e poi Londra adesso. Quali sono i nuovi progetti, cosa sta progettando, cosa sta immaginando per i prossimi mesi o i prossimi anni?
1: Beh, i prossimi mesi sono piuttosto pieni, intensi e molto belli. Ora sono qui per preparare un nuovo lavoro per la Biennale di Lyon in Francia, che sarà a metà settembre, però prima sarò in Corea per la Biennale di Gwangju, che è già inizio settembre, quindi sarò lì da fine agosto, dove presenteranno tante opere. Perché hanno una selezione specifica di opere mie, una quattordicina di opere. Quindi dal 2015 c'è un'installazione che in qualche modo era anche molto famosa e anche molto italiana, perché Le teste in oggetto era questo lavoro fatto nel 2009 e nel 2015 sui calchi delle teste di Mussolini e Vittorio Emanuele.
0: Ah, ecco, me lo ricordo, certo.
1: Diciamo,
0: certo.
1: Sì, erano state, diciamo così, conservate all'interno dei magazzini dell'Euro per tanti anni, teste in bronzo che poi avevo la prima volta mostrato all'interno della Numas Foundation nel 2009, quindi semplicemente spostandole dai magazzini dell'Euro alla Numas Foundation per un paio di giorni, e poi dopo nel 2015 ho realizzato questa serie di calchi in silicone e gomma, che saranno ora alla Biennale di Gwangju, insieme ad altre opere, anche un'opera nuova che, ritornando all'idea del passato e presente, Lucy, è un neon che riprende lo scheletro di Lucy, questo della prima donna in qualche modo, che si trova effettivamente, lo scheletro è stato ritrovato negli anni 70, credo, in Etiopia, ed è lì nel museo di Addis Abeba, quindi riprende questo scheletro, quindi in qualche modo in questo passato e futuro, con un neon rosso. Quindi queste sono le due cose. Invece in Italia sarò a Villa Medici a Roma a fine settembre su una mostra sul petrolio.
0: Ah,
1: Quindi
0: questo.
1: nuovamente estrazione, sì, temi comunque contemporanei molto
0: Anche molto attuali,
1: urgenti,
0: sono
1: diciamo. Sì,
0: urgenti, è proprio la
1: infatti.
0: parola giusta. Dunque, naturalmente, i migliori auguri a lei, la Sera Biscotti, per la sua attività e per portare in giro per il mondo la creatività, la fantasia dell'arte italiana. Grazie davvero molto anche per essere stata
1: Grazie
0: con noi
1: tante.
0: e per averci parlato di questo progetto Ipogea che si è visitabile appunto come abbiamo ripetuto dalla fine di luglio e permanentemente nella cittadina di Parabita nel Salento, dunque un luogo da visitare anche per questo. Grazie, grazie Rossella Biscotti.
1: Grazie mille, buona serata.
0: E vorrei salutare Rossella Biscotti e questa idea proprio del rapporto con la tradizione, con le tradizioni, con un musicista davvero straordinario, in un certo senso anche uno spirito da eremita che potrebbe ricordare la tradizione, con le tradizioni, con un musicista davvero straordinario, in un certo senso anche uno spirito da eremita che potrebbe ricordare in un certo senso anche lo spirito francescano.

storia straordinariamente ricca di incisioni, è molto conosciuto in giro per il mondo ed è un personaggio anche il cui profilo ha talvolta anche il carattere un po' dell'inafferrabilità, è anche un po' un personaggio leggendario. Nel corso degli anni queste sue composizioni si sono complessificate, hanno lavorato moltissimo anche attorno a esempi di musiche molto distanti dall'Oriente all'Occidente e hanno incrociato diverse esperienze musicali. Peraltro lui è stato anche a contatto con grandi maestri dei singoli strumenti, imparandone alcuni. Uno dei dischi più belli, più riusciti di Stefan Mikus in questa straordinaria e lunga discografia, che principalmente è pubblicata dall'etichetta CM, è stato inciso nel gennaio e nel febbraio del 1992, si intitolava To the Evening Child, e in questo caso, nel brano che dà il titolo all'intero album, ascolteremo la voce di Stefan Mikus a un certo punto, ma soprattutto 11 steel drums, un dirruba, un nai e un sinding, dunque strumenti in grandissima parte orientali, che creano con queste sovraincisioni delle sonorità davvero molto speciali. Lo dedichiamo naturalmente al nostro pubblico di Radio 3 Suite e anche alla bellissima puntata di questa sera di Radio 3 Suite.

La musica di Stephan Mikus, The Evening Child, molto affascinante, era anche l'ultima pagina del programma stasera. Siamo arrivati quasi alla conclusione di Radio 2 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri e da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, che ringrazio per essere stati anche i registi di questa lunga trasmissione, così come ringrazio Francesco Napoleoni e Mirko Bonomo con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto per domani sera, orario consueto, saremo con voi a partire dalle 19.45 su queste frequenze per presentarvi, tra le altre cose, due cartelloni musicali, uno dedicato al grande jazz con il trio del pianista Franco D'Andrea, l'altro al repertorio musicale del XIX secolo, musica di Wagner, musica anche di Brahms, con Daniele Rustioni alla guida dell'orchestra del coro del Maggio Musicale Fiorentino. Dunque a domani a tutti voi, un saluto da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 e una buona notte a tutti.

0: Ore 24. Battiti.
1: Eccoci qui, buonanotte, benvenute e ben ritrovati a Radio 3 nella notte di battiti. Dunque, subito un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. E questa notte però negli studi di Via Asiago a Roma non siamo da soli, ci ha raggiunti Megan Jacobini De Fazio. Benvenuta Megan.
2: Buona serata, grazie mille Ghighi.
1: E allora, Megan Jacobini De Fazio è giornalista di musica, scrive per diversi magazine online importanti come Bandcamp, Pitchfork, Songlines e da tante altre parti. Adesso non facciamo il curriculum di Megan, anche perché nelle notti di battiti avete imparato a conoscerla negli ultimi anni per le sue selezioni delle top 5, quindi i migliori dischi dell'anno, quindi una voce calda e attivissima anche nelle scene che mischiano tradizione dell'elettronica, folk e nuovi linguaggi contemporanei. E questa sera è ospite qui da noi Megan proprio per raccontare a noi e a voi all'ascolto un festival particolare, un festival che si è svolto in un luogo particolare e che ha un programma ricco e particolarmente legato al territorio, alla comunità di riferimento. Quindi Megan, ci vuoi raccontare dove sei stata a fine marzo?
2: Allora, sì, a fine marzo sono stata a Tremor, questo festival che si tiene sempre a marzo, quest'anno era dal 23 al 28 marzo, alle Azzorre. E sull'isola di São Miguel, di solito, che è l'isola più grande di questo arcipelago, che si trova, io non lo sapevo finché ci sono andata, ma si trova proprio in mezzo all'oceano tra il Portogallo, quasi a metà tra il Portogallo e il Nord America, e ha tantissime particolarità. E una delle cose che mi ha colpito di questo festival è che non punta alla crescita a tutti i costi. Poi questa era la 13ª edizione, però il pubblico rimane volutamente contenuto, infatti sono sempre intorno alle 1500 persone e i biglietti vanno sold out quasi immediatamente. E questo secondo me dice molto sul tipo di festival e la sua identità. Infatti, più che a espandersi, Tremor punta a un certo tipo di esperienza, un'esperienza molto intima, fatta di prossimità, attenzione e soprattutto relazione tra chi suona, chi ascolta e chi abita l'isola.
1: E piano piano dunque scopriremo il Festival Tremor. Megan ci guiderà proprio attraverso i meandri di questa rassegna internazionale, perché hai portato un sacco di musica, hai portato musica scelta tra i protagonisti del festival, di chi ha suonato al festival ovviamente, hai raccolto interviste e ti chiederemo di descriverci quei giorni anche attraverso appunto la tua esperienza diretta. Prima di tutto però, per entrare nel clima, direi di iniziare subito con la musica. E qual è il primo brano che hai scelto per accompagnare le nostre parole?
2: Allora, questo brano per me è stata una delle tantissime scoperte del festival e è un brano di un trio belga-iracheno che si chiama Use Knife e unisce sintetizzatori analogici con drum machine e sassofoni, altri strumenti a fiato un po' misteriosi anche costruiti da loro, e la voce e le percussioni di Saif Al-Kaisi. Questa qua è Iraqi Drum Set di Use Knife.

0: Molto molto bello, Use Knife, Megan, con questa Iraqi drum set iniziamo a farci un'idea anche del possibile clima sonoro che attraversa questo festival. Il loro concerto l'hai visto?
1: Sì, certo, è stato uno dei secret shows di cui vi parlerò meglio dopo, però appunto ci sono questi spettacoli ogni sera verso le 6, non sai dove andrai a finire. Questo qua era dentro una piscina vuota, arroccata diciamo su una scogliera verso il tramonto, con questa vista stupenda, quindi l'oceano, le onde che facevano un rumore incredibile, quindi molto drammatico diciamo come scenario.
0: E quindi questo suono anche così diciamo tra l'elettronico e il tribale era inserito, tutto l'impianto audio era inserito dentro la piscina?
1: Sì, esatto, e quindi la maggior parte delle persone stavano dentro la piscina e poi ci eravamo messi intorno alla piscina, però da lì si vedeva l'oceano, anzi eravamo proprio accanto all'oceano con una vista stupenda sulle colline, insomma molto, molto drammatico, bellissimo. E questa è un'altra cosa molto speciale di questo festival, che i concerti appunto si svolgono in posti molto diversi. Alcuni sono nella cittadina di Ponta Delgada, che è la cittadina principale, però anche in mezzo a foreste tropicali o accanto a questi laghi termali, perché un'altra cosa bellissima delle Azzorre è che ci sono le terme, e quindi è un festival che ti porta proprio all'esplorazione dell'isola e diventa proprio un modo per conoscere l'isola sia geograficamente ma anche venire in contatto con la comunità. E ci sono tantissime attività che puoi prenotare separatamente, come per esempio andare a cena a casa della gente, che sono tutti volontari, persone, famiglie normali che aprono la propria casa per quel periodo. Oppure puoi andare a visitare una fattoria tradizionale, insomma ti porta proprio a viaggiare. E uno dei momenti più amati del festival penso che siano questi percorsi a piedi in natura, che si concludono con una performance dal vivo. Eppure là passi tra boschi, sorgenti termali, e sono sempre molto imprevedibili. Poi puoi scegliere tra due artisti diversi. Ogni giorno ci sono due performance, una di mattina che poi inizia, devi partire alle 8:45, quindi è un festival che richiede anche abbastanza dal proprio pubblico. E sì, io sono andata a vedere Curro Rodriguez, che è questo artista spagnolo che reinventa il flamenco, quello più viscerale, diciamo, quello del dolore e della resistenza. E quel giorno si partiva da un lago sempre termale, quindi con tutti questi fumi, e poi a piedi si attraversavano corsi d'acqua, cascate e questa foresta veramente, là c'è una natura completamente diversa dalla nostra, quindi queste felci arboree gigantesche e una performance veramente speciale che si svolgeva tra le mura di una casa abbandonata, una volta finito questo percorso che è durato una quarantina di minuti. E eravamo circondati da azalee, a un certo punto sono spuntati dei pavoni, quindi un'atmosfera perfetta per la sua performance così intensa.

0: So it's a 5-day festival, and I guess what makes it very singular, it's how it intertwines, like maybe say an avant-garde, an experimental artistic program with both.
1: È un festival che dura 5 giorni e credo che ciò che lo rende davvero particolare sia il modo in cui intreccia un programma artistico d'avanguardia e sperimentale con il paesaggio dell'isola e con le comunità che lo ospitano. Le arti e le pratiche artistiche entrano così in dialogo con le tradizioni culturali locali e con forme di accoglienza comunitarie.
0: Or community ways of doing, ways of hosting. So you have, I think you have the impression that you get to see a world of possibilities.
1: Hai la sensazione di muoverti dentro un mondo di possibilità tra discipline diverse e artisti che arrivano da vari continenti. Ma allo stesso tempo ti senti avvolto in questa realtà culturale, perché incontri artisti locali delle Azzorre, assaggi i sapori locali, vieni accompagnato, a volte anche in modo disorientante, attraverso luoghi e dimensioni diversi dell'isola. Paesaggi naturali, pioggia e sole, buio e luce, giorno e notte.
0: Nature, landscape, wet, dry, dark light, day and night. So there's
1: c'è quindi questo gioco continuo sull'idea di esperienza totale e immersiva, in cui, in un certo modo, è proprio l'isola ad essere la headliner. E quindi il programma è anche una chiave per scoprire cos'è San Miguel e cosa offre, e per vedere le dinamiche comunitarie che hanno le persone nell'accogliere, nell'aprire le porte, sedersi a tavola, riunirsi per organizzare qualcosa.
0: The program is also a key for you to discover what São Miguel is, what it can offer, and to see what kind of community dynamics people have in hosting, opening doors, serving at the table, getting together to organize something.
2: E questa è una delle interviste che Megan De Fazio ha raccolto al festival. E chi abbiamo ascoltato, Megan?
1: Era Antonio Pedro Lopez, uno dei 4 fondatori di Tremor e anche co-direttore artistico di questo festival, ma anche curatore di tante altre realtà artistiche in Portogallo. E abbiamo fatto una chiacchierata abbastanza lunga, e prima parlava degli artisti locali delle Azzorre, e tra cui c'è Engin Groaldenga, che è un progetto di 2 musicisti di Santa Maria, che è un'altra delle isole dell'arcipelago, che esplorano nuove sonorità per la viola de terra, che è una delle chitarre tradizionali del Portogallo. Però quando arriva nelle Azzorre nel più o meno il 1400 si trasforma e assorbe le tradizioni locali e diventa proprio parte delle sonorità dell'arcipelago. E è proprio uno degli elementi che unisce tutte le varie isole, perché è diventato proprio il centro del repertorio tradizionale delle Azzorre. E è molto particolare perché ha 12 corde e ha questo suono veramente brillante, molto risonante. E poi questa caratteristica che è l'apertura a cuore, o in alcuni casi ci sono 2 aperture a forma di cuore sulla cassa armonica.

0: Questa qui era la viola di terra suonata dagli Engine Groal Denga, che è un progetto musicale di due musicisti delle Azzorre, Alexandre Fonches e Hui Hesanchis, e appunto suonano questo strumento tradizionale, però cambiandolo e rendendolo proprio. E durante il festival Tremor si sono esibiti in uno dei luoghi più suggestivi di Ponta Delgada, che è l'Iglesia do Collegio dos Jesuitas. È una chiesa barocca con interni molto ricchi e queste piastrelle tradizionali blu e bianche, ed era proprio perfetta per loro per questo suono così risonante.
1: E quindi li possiamo anche ascoltare, perché hai raccolto una piccola intervista anche con loro.
0: Esatto.
2: Our idea when we started this group was to show that this guitar could be playing more things than only traditional, because you in nowadays, yeah, we can see a lot of difference on the viola, but maybe 10 years ago was not common to play viola in.
0: La nostra idea quando abbiamo iniziato questo gruppo era di far vedere che questa chitarra poteva andare oltre l'ambito strettamente tradizionale. Oggi esistono molti modi diversi di suonarla, ma anche 10 anni fa era raro sentirla fuori dal contesto folclorico o dagli eventi tradizionali. Il nostro obiettivo è proprio questo: mostrare che la viola, la nostra chitarra tradizionale, può essere usata per tanti diversi tipi di musica ed è uno strumento estremamente versatile. Cerchiamo di esplorarne tutte le possibilità. In fondo, il nostro obiettivo principale è far vedere che con questa chitarra si può suonare davvero di tutto.
2: Yeah, we can play everything on this guitar and it's what we are trying to do.
1: E si può anche ascoltare davvero di tutto, direi, a questo festival, perché siamo partiti con un certo clima, molto dal linguaggio appunto contemporaneo, elettronico, a questa forma di musica tradizionale. D'altronde, mi pare di capire, ho letto anche sul sito del Tremor, che questo intreccio musica, arte e territorio è proprio il cuore della loro visione, e che quindi magari è facile dirlo a parole o con iniziative come quelle che ci hai raccontato tu prima, delle passeggiate sonore, però poi nella realtà come fanno a avere questa relazione con la comunità dell'isola, perché questo è molto difficile nei festival internazionali, dove c'è grande afflusso di gente da fuori. Ovviamente
0: è proprio uno dei punti centrali del festival, questa relazione con gli abitanti e con gli artisti locali, e quindi ci sono varie collaborazioni con realtà locali molto interessanti. Per esempio ce n'è una che ormai è consolidata da qualche anno va avanti, con l'Orchestra Modular Azoriana, che è un ensemble che riunisce musicisti da tutte le Azzorre che lavorano con i sintetizzatori modulari, e ogni anno fanno un progetto diverso. Per questa edizione hanno costruito un progetto speciale insieme ai Water Damage, che è questo gruppo di Austin, Texas, diciamo drone rock, che mi è piaciuto tantissimo, non me l'aspettavo. E hanno fatto un concerto di 8 ore all'Arcipelago, che è un centro di arte contemporanea, molto ipnotico, e appunto c'era gente che entrava, usciva, era molto libero e aperto, e gente sdraiata per terra per ore. E nello stesso spazio, poco distante, c'era anche un'installazione immersiva, quindi un'altra collaborazione con artisti locali, ed era una mostra pensata come un'esperienza sensoriale che mette in relazione, diciamo, il paesaggio dell'isola con il corpo, e quindi c'erano queste installazioni costruite con piante, pietre, e il pubblico era invitato a toccare e a suonare. Poi un altro progetto molto particolare è una residenza artistica, anche questa va avanti da qualche anno, è una collaborazione tra il collettivo Something Zero, che è formato dall'Associazione Sordi di San Miguel, che questa volta ha collaborato con vari musicisti heavy metal delle Azzorre. Quindi hanno creato questo incontro molto potente tra due mondi diversi, perché da una parte ci sono le pratiche legate alla percezione sensoriale del suono, dall'altra una musica così fisica e intensa. E io non sono potuta andare a quel concerto, ma ci sono andate varie persone e mi hanno detto che è stato veramente un momento molto speciale vedere come comunicavano tra loro. E poi già prima vi avevo accennato questa cosa dei secret show, è questa esperienza in cui il pubblico viene portato in un pullman verso una destinazione segreta che cambia ogni giorno e ogni anno, e sono sempre luoghi davvero spettacolari. Come dicevo prima, ci sono delle terme bellissime sull'isola, e qualche anno fa mi hanno detto che stavi dentro alle terme a guardare un concerto. Poi c'era la piscina vuota invece dove si sono esibiti Useknife. E poi un'altra secret show veramente speciale di quest'anno è stata quella di Jupi do Bairro, che è un'artista brasiliana, una rapper, una cantante, che unisce performance con una ricerca molto forte sull'identità e sul corpo. E appunto non sapevamo cosa andavamo incontro, ci lasciano ai piedi di questa collina, facciamo tutto un percorso a piedi, arriviamo al tramonto e ci ritroviamo Jupi do Bairro con questa sua performance molto intensa, provocatoria, divertentissima.
1: E sperando di vederla quanto prima anche noi dal vivo, intanto l'ascoltiamo da disco, poi invece cambieremo atmosfera.

0: Ecco qua, dopo la rapper brasiliana Jupi do Bairro, abbiamo sentito invece Danza del Ventre di Abdullah Minyawi e penso che questo vi dia un po' l'idea di quanto sia diversa la lineup del festival, partendo dagli Ngen Groal Denga con il loro Nalgun Tempo e poi questa performance molto forte di Jupi, per finire con Abdullah Minyawi, che è stata un'altra esibizione veramente che incredibile. Lui è un cantante e un poeta egiziano che negli ultimi 10 anni è stato un po' protagonista, ha prestato comunque la sua voce a questa scena sperimentale molto ampia. E sì, si sente anche dal disco, però dal vivo la sua voce è molto particolare, fortemente melismatica e radicata nel maqam, nella tradizione araba. E a Tremor si è esibito insieme al suo trio, questi due trombonisti Robinson Khoury e Jules Botten, con cui poi si è esibito in realtà anche pochi giorni fa in Italia. E loro mescolano jazz, paesaggi sonori egiziani, sufismo, queste suggestioni anche barocco-operistiche, direi. E il loro lavoro mette proprio in discussione l'idea di modernità e costruisce un ponte tra tradizioni orientali e occidentali, con questa sua voce potente, le armonie profonde che generano veramente riflessione. E anche un senso di unione, perché al suo concerto mi ricordo che c'era proprio il pienone, c'erano tantissime persone in piedi, però c'era un'attenzione veramente, erano tutti in silenzio a guardare lui e ha sicuramente lasciato una grandissima impressione. Dopo il concerto stavamo tutti a parlare di quello che avevamo appena visto. È stato un momento molto speciale di Tremor.
1: Insomma, stiamo iniziando a capire i confini del festival, però prima di perderci del tutto, perché mi sembra che il programma sia ricchissimo e è articolato, perché tra incontri, concerti sia al mattino sia al pomeriggio, le passeggiate sonore, i concerti serali, ci sia tanto da scegliere, probabilmente non si potrà vedere tutto. Quindi, se ci puoi dare un po' un'idea di come sono divisi e dislocati i concerti.
0: Questa è una buona domanda perché devo dire che all'inizio, guardando il programma, non era facile da capire, però in realtà una volta che sei lì, i primi giorni, durante il giorno, sei abbastanza libero, ci sono questi concerti, quelli di cui parlavo prima, a piedi, i secret show, e poi verso il sabato, la domenica, cioè, scusate, il venerdì e il sabato ce ne sono di più a Ponta Delgada, nella cittadina. E la sera, la cosa più facile è che la sera tardi si finisce sempre a Portas do Mar, che è questo grande centro polifunzionale sul lungomare, appunto di Ponta Delgada. E qui si esibiscono alcuni dei nomi più conosciuti del festival, che comunque non punta sui grandi nomi, però mescola artisti affermati già con progetti meno conosciuti. Quest'anno, per esempio, c'era Kate Le Bon, e anche i piuttosto discussi Engin des Poitrines, che loro sicuramente hanno fatto il pienone, questo duo di cui si parla tanto recentemente perché sono andati virali, diciamo, e è stato un concerto sicuramente divertente. E questo spazio, Portas do Mar, è il palco per alcuni dei set dei concerti più rumorosi, più potenti dell'evento. E tra quelli proprio più intensi c'era quello di Arsenal Mikebe, questo collettivo ugandese legato a Niege Niege. E poi uno dei momenti più forti è stato sicuramente il live di The Bug con Warrior Queen. The Bug è un progetto il produttore britannico Kevin Martin, che è attivo dalla fine degli anni 90, è noto per questo suo suono così pesante e scuro, infatti lui lo chiama Toxic Dancehall, è proprio il nome che gli ha dato lui. E al suo fianco c'era Warrior Queen MC, che è una cantante giamaicana, con una voce e una presenza molto molto potenti e intensi. E quindi niente, questo live è stato veramente fortissimo, con delle frequenze bassissime che ci hanno fatto vibrare proprio tutto il corpo, tutto lo spazio intorno. E non sapevo che in realtà prima dei concerti di The Bug spesso distribuiscono i tappi per le orecchie. Io non lo sapevo, ero una delle poche persone a non averceli e poi ho capito benissimo perché.
1: Allora lo capiremo anche noi, ecco la Dancehall Tossica, The Bug, Warrior Queen.
2: Why you Why warrior queen?

La traccia che abbiamo appena sentito è Poison Dot, uno dei brani più iconici di The Bug insieme a Warrior Queen, che è uscito nel 2008 all'interno dell'album London Zoo. E con questi bassi così profondi, il ritmo minimale e la voce tagliente di Warrior Queen è sicuramente un vero manifesto del loro suono. E un altro live molto molto intenso è stato quello degli Angry Black Men, che ascoltiamo subito.

0: Abbiamo appena ascoltato Sabotage degli Angry Black Men, questo duo di Chicago, e questa traccia era dal loro ultimo album The Legend of ABM. E come dicevo prima, il loro live è stato molto fisico, quasi aggressivo, e direi più vicino a un concerto punk o noise che a un set di hip hop tradizionale. E infatti la loro musica nasce da un'esperienza quotidiana del razzismo sistemico, dalla violenza della polizia, dal trauma generazionale e dalle pressioni del capitalismo. Devo dire che anche sul piano sonoro incarnano proprio tutte queste sensazioni, queste tematiche con le loro produzioni così industriali e rumorose, però devo dire che è stato un concerto molto molto divertente e partecipato, c'era molta vicinanza tra gli Angry Black Men e il pubblico.
1: E come spesso capita, a microfoni spenti, dicevi, la musica dal vivo supera anche quella su disco, su vinile.
0: Beh, sì, purtroppo sì, devo dire, per questo vale la pena, secondo me, andare ai festival come Tremor.
1: Senti, sempre a microfono spento, prima hai accennato al collettivo di Kampala, al collettivo ugandese Arsenal Mikebe, legati appunto oramai alla leggendaria etichetta Niege Niege Tapes, e mi dicevi che proprio il loro tipo di ricerca rappresenta molto bene lo spirito di questo festival.
0: Sì, proprio perché loro uniscono vari linguaggi musicali, sono un trio ugandese, gli Arsenal Mikebe, sì, sono questi tre percussionisti e hanno fatto un lavoro di ricerca abbastanza radicale, nel senso che partono da pratiche tradizionali e costruiscono paesaggi sonori super intensi, ipnotici e usano un sistema di percussioni in metallo che hanno costruito loro e appositamente. E in questa occasione si sono esibiti insieme a HHY, che è il nome d'arte di Jonathan Uliel Saldana, che è un produttore portoghese. E sì, è stato anche lì veramente un'unione di mondi diversi, però è andato perfettamente. Loro suonano ininterrottamente a un ritmo frenetico per un'ora. È veramente una cosa incredibile da vedere.
1: Eccoli qui, Arsenal Mikebe.

0: Abbiamo appena ascoltato Okulekana degli Arsenal Mikebe.
1: E allora ci stiamo purtroppo avviando velocemente verso la fine di questo racconto di Megan Iacobini De Fazio, che ringrazio ancora per essere stata qui con noi, ma abbiamo ancora un po' di tempo, però non, effettivamente non devo affrettare così i saluti che faremo fra un po', però intanto posso ricordare alcune coordinate per riascoltare tutte le notti dibattiti, le trovate sull'app e web RaiPlaySound/programmi/battiti e ancora che ci potete scrivere all'indirizzo email battiti@rai.it e infine tutte le scalette dettagliate le trovate quotidianamente sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3. E ora, andando verso la fine appunto di questo tuo racconto, Megan, hai scelto un artista capoverdiano.
0: Sì, devo dire che è stato molto difficile decidere le tracce da mettere stasera, perché c'erano tantissimi artisti fantastici. Però vi volevo parlare di Pedrinho Xalé, che è capoverdiano. In realtà è una figura storica della musica capoverdiana ed è noto soprattutto per aver portato i sintetizzatori dentro a repertori tradizionali, proprio in un momento in cui questi strumenti iniziavano a diffondersi nelle produzioni locali. Io l'ho sentito per la prima volta in una compilation di Analog Africa, questa etichetta. La compilation si chiama Space Echo e si tratta proprio di riunisce tracce da questo periodo in cui appunto a Capo Verde si iniziava a sperimentare con i sintetizzatori e la musica tradizionale. E il suo live è stato molto particolare e divertente, perché era in realtà quasi l'opposto di tutto quello che abbiamo appena ascoltato. Era solo lui con la sua tastiera, si prendeva dei tempi lunghissimi tra un brano e l'altro per cambiare i suoni e le impostazioni. E molti hanno detto, con affetto ovviamente, che gli ricordava un po' lo zio alla festa che suonava. Però, come sentirete, la sua musica è così divertente e gioiosa che, insomma, erano tutti presissimi.
1: E quindi lo ascoltiamo adesso?
0: Esattamente, questa qua è Odio sans valor di Pedrinho Xalé.

0: fantastico Pedrinho Xalé, un signore comunque ormai di una certa età, però proprio una leggenda della musica capoverdiana. E sì, un altro aspetto del festival che trovo interessante è proprio questo legame, questo filo che, di connessioni tra mondi lusofoni, per esempio tra le Zorre e Capoverde, poi altri anni ci sono stati musicisti angolani. È un filo che passa attraverso la musica, ma anche proprio attraverso le esperienze, quindi le storie condivise, le migrazioni.
1: Megan, ho due ultime brevi curiosità da chiederti. Una è sempre riguarda l'intreccio, visto che appunto anche nel sito, nella presentazione della Tremor si batte molto sull'intreccio arte in generale, musica, proiezioni eccetera, e comunità che ospita tutto questo. Quindi tornerei ancora in particolare sulle persone, oltre a ospitare, organizzare, collaborare agli eventi, il rapporto con i cittadini residenti delle Azzorre, venivano ai concerti, partecipavano anche in questo senso alla fruizione, non solo al supporto.
0: Sì, tantissimo. E anzi, cioè, penso che siano proprio orgogliosi di questo festival, che ormai sono 13 anni che va avanti. E cioè, le Azzorre sono veramente remote, ci metti tanto ad arrivarci, e soltanto negli ultimi anni si sta sviluppando un po' il turismo, e quindi avere un evento così in un periodo un po' morto, diciamo a marzo, è proprio un motivo di orgoglio. E poi è sicuramente molto sentito anche questo fatto che il festival appunto porta ad esplorare l'isola, a conoscere persone, e quindi ogni sera sì, c'erano tantissime persone del posto. E poi alcune persone organizzavano anche piccoli eventi, tipo dei brunch gratis, quindi passeggiavi per la cittadina e ti ritrovavi una galleria d'arte aperta in cui potevi mangiare, bere e conoscere altra gente.
1: E non abbiamo parlato dell'aspetto climatico, cioè in quei giorni immagino siano state giornate bellissime, però a marzo che clima c'è alle Azzorre?
0: Questo è un aspetto fondamentale, perché le Azzorre, proprio le persone del posto, dicono che in quelle isole puoi passare quattro stagioni nell'arco di un'ora, quindi devi andare preparato veramente a tutto, perché i primi giorni era abbastanza grigio, un po' freddino, piovicicoso così, poi magari qualche ora dopo invece c'era il sole, io mi sono fatta anche qualche bagno, quindi direi di portare giacca a vento e costume.
1: Ecco, tutto praticamente. Allora, io ringrazio davvero tanto Megan Iacobini De Fazio per averci raccontato il Tremor con la tantissima musica che ci hai fatto ascoltare, con le voci del festival, e ovviamente vi ricordiamo di segnarvi anche le date della prossima edizione. Quando ci sarà?
0: Sì, perché in realtà appena finito il festival hanno già pubblicato le date del prossimo anno, e Tremor ci sarà dal 16 al 20 marzo, e già sono usciti i biglietti, e in realtà sono quasi sold out le prime tranche di biglietti, però ci sono ancora, quindi se siete interessati vi consiglio di prenderli.
1: Di prendere anche però un volo per, sto leggendo sul sito, l'isola di São Miguel.
0: Esatto, l'isola di São Miguel, sì.
1: Grazie davvero Megan Iacobini De Fazio.
0: Grazie a te Ghi, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie ad Alessandro Amendolara, la parte tecnica, che farà partire anche il brano con cui vi salutiamo.
0: L'ultimo brano è di DJ Travella, questo DJ di Dar es Salaam, che fa questa musica, si chiama Singeli, molto veloce, e si chiama Nchaka Nchaka, l'ultima traccia, e niente, vi salutiamo con questa divertentissima.
1: Grazie Megan.
0: Grazie a voi.

Eccoci di nuovo qui, grazie ancora a Megan Iacobini De Fazio che ci ha raccontato i 5 intensissimi giorni del Tremor, il Festival delle Azzorre, e in qualche modo con i Cabezos dei Molom siamo rimasti in zona Isole Azzorre, perché Cabezos è anche il titolo del lavoro di una serie di breve composizioni nate a partire da una ricerca sul campo condotta da Alessandro Pedretti e Milena Berta, cioè il duo Molom, durante una loro residenza artistica proprio nelle Isole Azzorre nel 2024. I Cabezos sono i crateri vulcanici che caratterizzano il paesaggio dell'arcipelago e tutto il lavoro si basa proprio sulle registrazioni ambientali, dunque field recording successivamente manipolate elettronicamente. Abbiamo già ascoltato Cab 08 e ascoltiamo ora un altro frammento intitolato Vul 55 Molom.

i micropaesaggi sonori costruiti a partire dalle registrazioni ambientali realizzate da Alessandro Pedretti e Milena Berta, che hanno firmato Molom, questo lavoro che Bezos ha pubblicato attraverso la Oceani Community. Le registrazioni ambientali, questa volta effettuate in diverse località lungo il corso del Tamigi, sono ancora protagoniste del prossimo ascolto, che arriva da una ricerca di Virginia Astley. Si intitola The Singing Places e sono i luoghi e i loro suoni rumori a cantare nei field recordings dell'autrice britannica, registrazioni effettuate di sera o nelle prime ore del mattino. E poi c'è Ted Morse, che ha usato il flicorno baritono, e John Boyer, che scrive Virginia Astley, è il mio amico guardiano delle chiuse e ha suonato l'armonica. Io, continua l'autrice, invece suono il vecchio pianoforte di mio padre, il flauto e un armonium da campo. The Singing Places, Virginia Astley.

E nella musica di Virginia Astley si affaccia potente la natura nel suo incedere tranquillo, nello scorrere del tempo, dei suoni e dei rumori che animano il disco The Singing Places, autoproduzione del 2023 della musicista e autrice britannica. Ora con Cameron McNair che si firma Carbon in Prose, il suono si fa più scuro, ambient, inquietante, ma la registrazione d'ambiente è ancora la colonna portante anche di questo disco, che si intitola Cataclysmic System Binding Loss e che per il compositore statunitense è una dichiarazione d'amore per la dicotomia. Infatti scrive: un disco di rumore e pace, amore e angoscia, armonia e dissonanza, fredda tecnologia e natura calda. Sintetizzatori modulari, pianoforte e registrazioni sul campo per Cameron McNair. Il master è affidato a Lawrence English. E allora, questa notte ci salutiamo così, immergendoci nei suoni di Algorithms for Pianos and My Wounded Heart. Ad augurarci buonanotte c'è Carbon in Prose.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Quindicesima puntata.

Nessuno di coloro che sedevano nel viale che il giardino pubblico di Nataka ha dedicato agli uomini illustri sapeva di chi fosse la testa marmorea che dall'alto di un plinto posto dietro il sedile lo guardava sonnecchiare. Tutti sapevano però a chi appartenesse quel raggio tiepido e roseo che si era accucciato sulle loro scarpe e accennava lentamente a lasciarle, sicché bisognava sempre di più stendere le gambe e allontanare i piedi. Quel raggio apparteneva al sole di marzo, al sole di marzo che a quell'ora doveva trovarsi nel mezzo del cielo, ma che nessuno guardava per non staccare il mento dal petto e non disperdere il calore che si era formato in quella congiuntura. Anzi, il cappello abbassato sugli occhi, le mani entro le tasche del soprabito, il mento a quel modo che abbiamo detto, le gambe distese l'una sull'altra e i piedi illuminati dal sole. Se per il cielo passava un qualche rumore, colui che era costretto a rovesciare la testa e guardare in su, quando poi riabbassava la testa e il suo sguardo tornava quieto quieto entro la pupilla, rimaneva pieno di rancore contro chi gli aveva fatto spingere l'occhio così lontano e così alto. Altri dalla parte del sole sedevano con le gambe divaricate, i piedi poggiati di fianco in modo che le suole mostrassero i loro buchi e le grosse mani penzoloni. Ma i giovani e gli uomini di pensiero sdegnavano il sedile e andavano per il viale. Ritano camminava lento lento, coi baffi intorno alla bocca, come una museruola, fermandosi talvolta per sogguardare un ex compagno di scuola diventato cavaliere e meditare di domandargli con voce gutturale intima: «Scusami tu, quante volte la settimana ti servi della donna?» Pan di zucchero Maled, che per il giardino passava col suo aspetto di re d'Inghilterra e non di cavallo, perché altrimenti avrebbe dovuto trottare nel viale sabbioso che si estende lungo i cancelli, Pan di zucchero camminava abbastanza svelto, battendo sui tronchi degli alberi la sua canna di bambù. L'avvocato De Marchi, con le mani dietro le spalle e il soprabito aperto come i due battenti di una nicchia in cui egli avesse conservato il proprio corpo solenne, andava su e giù con un codazzo di bandisti e di amatori di musica, fra i quali scoppiavano di verbi sulla superiorità di Verdi o di Wagner, finché egli, voltandosi lentamente verso la coda, non dicesse il suo parere e ristabilisse la pace. Del gruppo facevano parte Testaccio, che il sole sembrava trovare troppo pallido e terroso perché promettesse di illuminarlo anche la prossima primavera, Tommasini, che guardava Enzo De Mei, ed Enzo De Mei che guardava nel vuoto. Leopoldi andava solo, agitando dietro le spalle il pollice e l'indice della destra sul pollice e l'indice della sinistra, sicché i maligni dicevano che le sue mani avevano scoperto alle spalle e all'insaputa del loro padrone, essi sì, in modo serio, il moto perpetuo. Solo andava pure il professor Neri, con un grosso quaderno sotto braccio. Il poeta Nereggia, che non amava la folla, perché egli non sapeva pensare a Santa Genoveffa senza muovere le labbra e alzare l'indice, e il poeta Cavallero, che non sapeva pensare a Santa Rita senza agitare il volto in qui e là, al pari del cavallo che tira un carro in salita, lasciavano il viale degli uomini illustri e imboccavano l'uno quello degli sbadigli, l'altro quello delle cattive figure. Talvolta però si incontravano e si guardavano in cagnesco. Gli occhi di Nereggia pieni di Santa Genoveffa e quelli di Cavallero pieni di Santa Rita lampeggiavano come le vetrine di due negozi rivali. Nel piazzale dei Cigni si erano spinti, cosa molto rara, perché i giovanotti di Nataka non avevano gli alberi familiari e scorrevano su e giù per il corso, treno che per quanto lo desiderasse non poteva uscire dalle rotaie. Carlo Dalbi, con un soprabito verde e luccicante, Nini Padeni, svelto e agile, frettoloso e sempre allo stesso punto, Giovanni Luisi, Rodolfo De Mei e Leonardo Barini. Il sole di primavera aveva richiamato nel piazzale anche il lucertolone e la cugina di lui, la lucertolonessa. Lello Raveni sperava di incontrare la cameriera al seguito del padre e della madre e attraversava il giardino in tutti i sensi,
come la coda di serpente in cerca della propria testa. Puntualmente ogni 10 minuti sboccava nel piazzale dei cigni e vi si fermava per un attimo a pluccarsi i baffetti. Il cielo era azzurro e scintillante e la montagna vi galleggiava nel mezzo tutta bianca di neve. Sì, pensava Leonardo, è proprio così. Dal giorno che Buscaino è con noi, le cose si sforzano di sorridere e tutto somiglia alla gioia. Oh, io so bene che questo non è il vero sorriso né vera gioia, ma è meglio di niente. Quest'uomo, che vuol dare ad ogni costo un contenuto alla nostra vita, ha tutta la mia gratitudine. Il suo sforzo è generoso. E poi domani, quando la torre non sarà un sogno, ma una cosa reale e visibile da tutti, quando la gente di Nataka verrà issata su di lei e posta a guardare il panorama della città, e verso di noi come per gioco, ma per un gioco che a mano diventa un affare abbastanza serio, rotoleranno le lirette dei cittadini di Nataka, e tutta un tratto una buona somma radunata nel nostro borsellino ci dirà: potete partire, potete lasciare Nataka. Oh, allora. Giovanni Luisi scosse Leonardo per dirgli che tutto all'intorno era molto bello e forse anche misterioso. Guarda bene. Leonardo spalancò gli occhi. Il professor Luigini si era fermato sotto un albero dal quale veniva già una luce verde che sembrava il raggio di un nobilissimo sole, il più nobile di tutto il cielo, dedicato a lui solo. Un vecchietto col soprabito di velluto. Si faceva fotografare sotto una statua, alzando il volto con tanta nobiltà che la statua sembrava uno stupido e curioso passante appollaiato sopra una colonna, e lui una bellissima e severa statua posata modestamente per terra. Maria Careni sbucò da un viale e si immerse nell'ombra di un pino, e mentre tutta la sua immagine si oscurava, qualcosa di lei si mise a brillare con una tal forza che Rodolfo si domandò: ma che succede alla signorina Maria? Il lucertolone diventava in viso buono buono, grazioso grazioso, semplice semplice, e tutti i cigni lo fissavano, una parte con l'occhio sinistro, una parte con l'occhio destro. Oh, veramente c'è del misterioso, continuò a pensare Leonardo. Da quando Buscaino è qui, Nataka è diversa. Si sente che uno sforzo di volontà sottopone gli uomini e le cose alla dura fatica di difendersi o di cedere.

Volontà, volontà, pensava Buscaino, seduto in un angoletto riposto del giardino. Volontà, dove ti sei cacciata? Che maniera è codesta di servirmi? Tu ammetti che i cittadini di Nataka possono piegarti? E questa è l'educazione che ti ho data? Per questo ti ho portato in America? Per questo mi sono privato del pane e ho dormito allo scoperto? Volontà sciagurata, non ti ho detto, forse ripetuto e spiegato minutamente, che nessuna cosa può resistere a te quando tu sei sveglia e pronta e diritta? Volontà, mia volontà, rispecchiati in queste pietruzze che mi stanno sotto i piedi, moltiplicati per mille volte quanto sono esse tutte. Volontà, se tu mi assisti, io solleverò a mio piacere. Non dirò Nataka, ma il sole. Volontà, tu ti appisoli facilmente in queste terre del sud. Oh, me ne accorgo solo ora che ogni mattina io mi sono levato e tu sei rimasta a dormire come una sposina neghittosa. Neghittosa, tu! E mentre tu dormi, il cavalier De Flippi se la squaglia, il duca Villadora si perde dietro una porta imbottita e il professor Solco muore. Io sono rimasto solo, volontà. E così pensando si alzò dal sedile e si mise ad andare su e giù per il piccolo spiazzo con movimenti scomposti, finché imboccato un viale lo percorse di gran carriera, gettando rapidi sguardi su quegli uomini seduti e sbadiglianti, su quelle figure che per il peso sembravano fatte di ferro e per la consistenza di cenci, e sulle quali la volontà di Buscaino, gridando «Su in piedi, svegliatevi!» «Correte con me!» s'abbatteva come certe code di comete che salgono dal fondo dell'universo e pare debbano distruggere, portar via la Terra, invece, quando sono arrivate, si rivelano più sottili e rade della nebbia e volano via silenziose intorno al nostro pianeta che non si accorge di nulla. «Volontà, volontà, tu sei troppo leggera per sollevare uomini così pesanti! Tu sei la bolla di sapone che presume di sollevare in alto un vitello! Devi sforzarti, centuplicare il suo spessore. Vieni con me in albergo. In due giorni ti metterò in grado di sollevare il mondo. Al termine dei due giorni, la volontà di Buscaino usciva dall'albergo come una nave dall'arsenale che l'ha riparata. Cercava occasioni per mettersi all'opera, chiedeva proposte concrete. Naturalmente chi fece le proposte fu Nello Tommasini. Bisognava, secondo lui, volgersi a un'altra parte, sin qui molto trascurata negli affari, della popolazione di Nataka, gli schiavoni di Malta. Tutti i giovani di Nataka, e perfino i nostri personaggi, appartenevano chi più chi meno alla razza degli schiavoni. Ma quelli a cui accennava Tommasini, gli schiavoni di Malta, erano per così dire i purosangue. Il ramo diretto e incontaminato della razza. Questi schiavoni si distinguevano fisicamente per un certo nero di carbone che sembrava l'elemento principale del loro corpo e che spiccava nei capelli, di solito altissimi, irti, tutti di un pezzo, cui soltanto cappelli molto abili riuscivano a cavalcare, negli occhi, nella barba, in una miriade infinita di piccolissimi buchi dai quali codesto carbone si affacciava attraverso la pelle del viso e del corpo tutto. Spiritualmente erano più complessi di quanto non si creda. Quasi tutti erano celibi e avevano vivo il padre, con cui solevano litigare in modo talvolta violento. Quando si sposavano rimanevano orfani, il loro carattere di schiavoni subiva trasformazioni così profonde da sembrarne cancellato, salvo però riapparire purissimo nei figli. Erano molto bravi nel gioco del biliardo, vestivano con cura, indossando preferibilmente pantaloni a righe, giacche nere, soprabiti rossi o lilla, cappelli verdi, scarpine di vernice. Tiravano via su cose abbastanza gravi, consideravano i rapporti umani sotto la forma principale degli spintoni, delle manate sulle spalle, perfino degli sgambetti, pronti però ad attribuire un'importanza e una serietà impensate al fatto che un signore avesse rivolto loro la parola prima di essere stato presentato o avesse chiesto che ore sono mentre essi si trovavano al fianco di una donna.
In quest'ultimo caso la rissa che ne seguiva non era punto uno scherzo e tutti la ricordavano per anni. Amavano molto farsi fotografare, tanto che le vetrine del corso erano in tutte le stagioni piene di teste di schiavoni. Andavano ogni domenica a messa, credevano poco in Dio, ma assai nella palma che riportavano a casa, benedetta, la vigilia della Settimana Santa. Erano sempre lì lì per sposare le ragazze delle pensioni e le taxi girls. Pilotavano, emettendo veri ululati nel cuore della notte, basse e in fondo poco veloci macchine da corsa. Erano ricchi e nel portafoglio, insieme ai capelli di donna e ritratti balneari in cui ciascuno di loro seminudo sorreggeva una piramide di amici, tenevano sempre un bel gruppo di biglietti da 1000 e da 500. Buscaino confuse la propria vita con quella degli schiavoni. Spesso la tarda notte lo trovò in una nuvola di fumo, curvo sopra un tavolo di biliardo con gli occhi alla palla bianca, come a un piccolo mondo in cui forse meglio che in questo, di cui Nataka faceva parte, i bei progetti trovavano l'aiuto necessario. La nuca sotto un cono di luce che non dimenticava mai di notarvi il nuovo capello bianco della settimana. La domenica, ficcato in una piccola macchina della quale si lasciavano socchiusi gli sportelli per mettere fuori quanto di gambe e di gomiti non riusciva a star dentro, schiacciato fra due pesanti schiavoni, volava sulla montagna, partecipava alle risse che scoppiavano davanti ai passaggi a livello chiusi, con carrettieri ai quali il pilota, passando rasente al carro, aveva gridato poco prima qualcosa come «Dormi, dormi, e intanto tua moglie!» Ballava con ragazze delle scarpine verdi odorate e pronunciava il suo parere sulle intenzioni che gli amici manifestavano d'affittare i mobili della casa paterna senza avvertire il padre, o di vendere addirittura la tomba di famiglia in cui non c'era sepolto che il nonno, e per la quale un tipo aveva offerto 50.000 lire se gli venisse consegnata senza ossa e 30 con le ossa. In giugno partecipò all'assedio dei professori forestieri mandati dal ministero per eseguire gli esami di Stato. Le macchine degli schiavoni in quel tempo avevano i fianchi pieni di benzina e rombavano presso le porte degli alberghi e dei ritrovi donde far poco sarebbe uscito il presidente della commissione. Buscaino portava un aiuto inestimabile, riuscendo a stringere amicizia coi professori più severi e col presidente in persona, i quali del resto lo ritenevano un loro collega. Si compivano escursioni in montagna e lungo il mare. Gli schiavoni non sapevano come sorridere a quegli uomini barbuti che avevano la bontà di farsi trasportare a 80 km l'ora. Sembrava che tutto andasse bene. Ma l'ultimo giorno di luglio, mentre sul tavolo di Buscaino stava ritta presso il bicchiere una cartolina illustrata con saluti da Milano, a voi e ai cari amici ospitali, e in calce la firma dei professori, si veniva a sapere che gli amici ospitali erano stati bocciati senza pietà dagli autori della cartolina. Leonardo, Giovanni e Rodolfo seguivano da lontano i maneggi di Buscaino e gli autori della cartolina. Leonardo, Giovanni e Rodolfo seguivano da lontano i maneggi di Buscaino e godevano molto dello spettacolo.

Per un capo, gridava Buscaino, per un capo mi avete legato alla bocca la vostra corda e per l'altro vi siete messi tutti quanti a tirare. Tira, tira, tira, alla fine è saltato via qualcosa, ma non un dente, bensì 3 anni della mia esistenza, un pezzo considerevole della mia vita. Giovanni, Leonardo e Rodolfo gli confidarono sorridendo debolmente che dalla loro vita erano saltati ormai 6 anni, 6 anni di permanenza a Nataka. Caro Buscaino, disse Leonardo, Nataka non ti lascia ripartire. No, mio caro Leonardo, io sono un uomo d'azione, sono venuto per trasformare Nataka, non per farmi trasformare da Nataka. Le mie ali non si sono ancora invischiate in codesta pece. Quando voglio le riapro e volo via. E una mattina aveva già indossato il soprabito, infilato i guanti da viaggio e telefonato per un taxi. Ma una mano gli si posò sulla spalla e la notizia di qualcosa di concreto, di perfettamente concreto, lo fece ancora una volta rimanere a Natale.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Michael Glinka, sonata in re minore per viola e pianoforte, allegro moderato, larghetto ma non troppo. Yuri Bashmet viola, Mikhail Muntian pianoforte.